0: Fine Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: secondo lui il bene pubblico, Rosario Verde.
1: E beh, se è un pubblico, è vero.
0: È molto pubblico. Molto pubblico.
1: Bene privato, Marco Pesacane.
0: Eccoci qua. Un bene povero, Simone Zagaria in regia.
1: Ma proprio Piri Pilato, direi. Sì.
0: Zago, come sta messo il conto in questo? Al 17 giugno 2026.
1: Arriviamo a 10 euro.
0: Arriviamo. 10 euro ci arriviamo. 10 euro ci arriviamo. Allora, stiamo andando bene.
1: La vergogna dei bank, sì, proprio. Dice crolla il sistema, e come ne fu? Io da Davide si riesce a vedere il dungo.
0: Ma sai, crolla il sistema, e ci credo, l'ho fatto crollare io. Nel senso, lui è causa attiva di questo crollo. Va bene, seconda ora, e restiamo un po' proprio in ambito economico. Se
1: parliamo
0: vogliamo
1: dell'opposto di Zagaria, l'opposto. Parliamo di Elon Musk. Elon Musk è il primo e unico essere umano ad avere tutti questi soldi.
0: Sì.
1: Ha un patrimonio a 12 zeri. Il primo e unico essere umano.
0: Vedi, si sta sentendo male perché. Non si sa se perché ha mormoriato Zagaria, se sta mormoriando Musk, non si è capito, ma si sta affogando, ragazzi.
1: Allora, e ora Elon Musk, il primo e unico essere umano ad avere un conto corrente, un patrimonio a 12 zeri, che lo si voglia chiamare bilionario, fate voi, c'è questo giornale che ha fatto un calcolo, ma con tutti questi soldi Elon Musk che se ne fa? No, che
0: cosa può comprare?
1: Vedi,
0: sta male appena ne parla.
1: Ma cosa può comprare Elon Musk con tutti questi soldi? Allora, per esempio, voi che siete appassionati di calcio, si può comprare 20 team della Serie A 200 volte. Cioè, tutti i soldi, può venire in cazzo, può accattare.
0: Si compra tutta la Serie A 200 volte.
1: Sì, praticamente è stata valutata 5,4 miliardi. Se tu puoi accattare tutti i 20 cose, okay. 5 miliardi e mezzo, ti compri tutti i 20 team e se si può accattare 200 volte.
0: Niente, vedi, non ce la fa. E chi vince poi? Sempre lui.
1: Allora, Cavallo Orizzonte, per esempio, si può comprare tutta la Champions League e costa 87 miliardi. Vabbè, leggilo tu, mi sa che sto morendo.
0: Sì, si può comprare l'ira di Dio, ragazzi. Si può solo. San Siro se lo può comprare 5.000 volte. Cioè, lui potrebbe fare 5.000 San Siro o a Milano o in giro per il mondo.

0: potrebbe comprarsi, se pensiamo a Milano e Roma, le due città dove abitare e dove costa di più, nel 2025 le due metropoli sono passate di mano abitazioni per un valore complessivo di circa 21 miliardi. Quindi Elon Musk potrebbe acquisire tutte le case vendute in un anno e farlo ancora per i successivi 89 anni.
1: In più può comprarsi Netflix, Disney, si può comprare
0: tutto,
1: Apple, Amazon, si può accattare tutto, cioè, tra i quadri e Colosseo si può accattare 200 foto Colosseo, cioè per dire che cosa?
0: Non ti faccio un ultimo calcolo.
1: Si può accattare Torre Eiffel, per esempio.
0: Ti faccio un ultimo calcolo giusto per far capire, cioè se Elon Musk fosse nato nell'anno zero, no? Nell'anno dove è nato Gesù, nell'anno zero, e già avesse avuto tutto questo patrimonio e avesse speso al giorno $1 milione, quindi 365 milioni all'anno, ad oggi, al 2026, avrebbe ancora $260 miliardi. E per spenderli ci impiegherebbe altri 7 secoli, cioè altri 700 anni a $1 milione al giorno.
1: Cioè, il giornale fa questo tipo di calcolo per arrivare a dire una cosa.
0: Ma che te ne fai?
1: C'è l'inutilità di tutto questo, cioè l'inutilità di questo che teniamo, semmai è un vecchio che non si può fare un'analisi, però teniamo uno che ha tutti questi soldi e non sa cosa farsene, perché che te ne fai? Cioè, sei il primo, sei arrivato a questo traguardo, ma che te ne fai? Cioè, questa è la stortura del capitalismo, no? Ma abbiamo un uomo da solo, c'ha tutti questi soldi, e poi teniamo gente e bambini che muoiono, semmai gente che ha un po' nell'acqua corrente, un denaro. Cioè, se tu ti fermi e dici a che serve questo?
0: Sì, che poi vabbè, la stragrandissima, cioè la quasi totalità,
1: non
0: di
1: dico
0: questo
1: comunismo, non dico socialismo, ma non dico manco questo, che cioè questo è un altro tipo di stortura, peggio comunismo, peggio cioè arriviamo a questa società capitalista che ci siamo fermati, dice, cioè lo mettereste un limite? Dice, per esempio, un uomo da solo non può avere più di 10 miliardi di patrimonio personale. 10 miliardi sono un cassaio,
0: sì,
1: cioè dico, vicino a uno tu più di 10 miliardi non puoi avere. No, e poi così, non posso tenere 50, la domanda è che cazzo te ne fai 100 miliardi?
0: Cioè, ma sai, l'essere umano vuole essere potente.
1: Come si chiama quell'animale che accumula tutto lo sterco e poi non sa che cazzo farsi, no? Che campa tutta la vita per accumulare tutto lo sterco, come si chiama? Lo stercario.
0: Ci libera dallo sterco, però, ragazzi.
1: Cioè, capisci? Seccorare, come si chiama? Cioè, questo animale che, se non mi sbaglio, prende tutto lo sterco, la cacca praticamente, se l'accumula. All'ultimo, tutto la guarda e dice: ah, mo posso morire.
0: E muore nella merda, praticamente.
1: Muore nella merda, per la fine.
0: Messa così, va così. Quindi, sembrerebbe però che il patrimonio in contanti stimato di Elon Musk va dai 670 agli 850 milioni, che comunque sono una cifra abnorme.
1: No, Marco, non è calcolato. Abnorme. Elon Musk domani decide di vendere Tesla,
0: perde un sacco di soldi.
1: Sì, perde i soldi. Quella miliardo di Enix si è accattato di Colosse mancante. Cioè, capi qual è il discorso? Qua stiamo calcolando 12 miliardi, 10 miliardi. Ma perso il miliardo. Cioè, e capi che stai dicendo? Cioè,
0: è
1: allucinante. Cioè, vabbè, a che serve? Però c'è chi piace e chi dice:
0: stiamo parlando di un uomo che sta investendo, ed è il motivo per cui è diventato trilionario. Vuole inviare, non se l'hai sentita questa cosa, i server nello spazio, cioè soprattutto per utilizzare l'intelligenza artificiale. Lui dice: dato che i server, i data center consumano un sacco di energia, fanno un sacco di calore, serve tantissima acqua, serve tenerli freddi, mandiamoli nello spazio dove la temperatura è costante, al costo zero, e li usiamo lì e li mettiamo là.
1: Posso fare una
0: prego, dica, ma certo, dica.
1: Posso fare un annuncio?
0: Dica.
1: Bianca, saluto.
0: Dica.
1: Bianca. Allora, cioè, extraterrestre.
0: Sì.
1: Se ci sei, lo so che mi...
0: No, prego.
1: Extraterrestre, lo so che mi stai ascoltando. Ecco, vieni, non dici ciò, ma Putin minala, ma minala tu. Minala tu, scendi e minala.
2: Stefano!
1: Capito? Io non ce la faccio più. Cioè, io non... Siamo arrivati a un punto di non ritorno, non... non ci arriviamo più, non ci arriviamo più. Pronto?
3: Ciao Marco.
0: Oi, ciao.
3: No, volevo dire una cosa su Elon Musk. Allora, si può comprare tutta la serie A, no? Ma pochi su spiego qualcuno come funziona. che là, voglio che è difficile, quello tu, Stefano.
1: No, sono catta vinto voto, tutte le squadre di Serie A. Se catta e se catta vinto voto.
3: Non capirà mai quello del calcio, perché là.
1: Che tu, tutto chiagnolo, che chi non capisce che caccia, perché chi non capisce le macchine che tenne Tesla,
3: chi non capisce niente,
1: capisce i soldi, però
0: sarà, ragazzi, sarà come dite voi, per carità, però intanto lui c'ha il trilione, noi no, cioè nel senso, se l'ha ottenuto qualche
1: ma che te fai?
0: Qualche pregio lo avrà avuto in termini
2: pronto ragazzi, buongiorno, Jenny
1: 167, ciao Jenny.
2: Ciao, come state ragazzi?
1: Bene, tutto, bene, a posto, bene. Tutto a posto.
2: Allora, innanzitutto Elon Musk e Nupivelli tengo un conto corrente a 15-0.
1: Non tiene manco un conto, Dio.
2: Parte da 0 e finisce con 15-0.
1: Esatto,
0: guarda.
1: Tutto zero.
0: Ti voglio ricordare che il meno vicino non è un trattino così separatore. Quello significa che sei in perdita.
2: Ah, no, pensavo che. Babbo, ma come hai fatto già con Marco? Comunque, Rosa, ti volevo dire una cosa. Per quanto riguarda il fatto della privatizzazione dell'acqua, i primi a non essere d'accordo sono i dipendenti dell'ABC. Perché
1: Non so.
2: È pubblica, loro marcano cartoline, se ne vanno.
1: Beh, no, non è vero. Funziona molto bene invece l'ABC.
2: Diventa privata. Hanno
1: un mazzo culo e hanno fatto. Chi accende con me te, chi la campano? Che accende con me te? Cioè. Vabbè, la sanità va a essere privata per far funzionare, sta funzionando benissimo in Italia, no?
0: Oh, facciamoci, diamola a Elon Musk la sanità in Campania, così sicuri i soldi non mancheranno mai.
1: Ah già, dei piccoli Elon Musk, non è su tre, di tre loro, non dici che è tornato.
0: Non manco un'unghia.

0: Se la butto là, ma voi la prendeste come una cosa cattiva, per esempio, mo se il governo americano dicesse: senti, stanno in difficoltà, ti facciamo una patrimoniale, caro Hilton, ci prendiamo il 15% del tuo patrimonio, per esempio. Dice, facciamo questa patrimoniale, facciamo una patrimoniale, patrimoniale lo sai cos'è, no? È una tassa che si mette sui grossi patrimoni, no?
1: Certo. Diciamo,
0: un grosso patrimonio ti metto il 15%, che ne assai, no? Rispetto al 15%. Secondo te sarebbe un'ingiustizia? La vicina Elon Musk dice, quanta miliardi tenne, chiss? Quanta merit?
2: Un
0: trilione di miliardi, mi piglio 15% a parlare un attimo alla sanità negli Stati Uniti. Che dice? Lo porto l'acqua in Africa, per esempio.
2: Lui è sudafricano, tra le altre cose.
0: Ricordo. Volevo dire, secondo voi sarebbe una ingiustizia andare da Elon Musk, capo? Chi dice, io me lo faccio fatica di questo errore, si sorti.
2: Io penso che uno starnuto gli costa di più, secondo me.
0: Cioè. Che dici? Sarebbe un'ingiustizia andare da Elon Musk a dire 15% che lo gattini. Appare un attimo.
2: Il discorso è il coattivo che. Capito? Il fatto che tu vai e dici.
0: Ma perché in realtà stanno in sempre in maniera coattiva.
2: Ragionamento è diverso. Nel senso che se tu vai e dici semplicemente tu c'hai.
0: Ma busta pagato, faccio vedere un coattivo a chi? Faccio vedere un 30% 35% due coattivo. Fammi aprire.
2: L'ha appena inviato.
0: Allora, chi l'ha pigliato di fame? Cioè, chi l'ha sempre pigliato di fame, attento fa niente. Dice, ah, boh, ma io non ne tene, che fai? Ci pigliamo stesse, cai.
2: Vabbè, stiamo parlando.
0: A busta paga io non maschio, non finisce mai. Vabbè, va fateci sapere al 342 000 100 o 081 546 6873. Fantastichiamo, vai, telefonateci.
2: Un giorno guarderemo a Musk come noi guardiamo a Luigi XVI, dice un amico. Sai, questi ricchi del passato, questi che avevano tutto. Ragazzi, mi spiegate tutte queste SPA chi sono i maggiori azionisti? Guarda caso hanno sedi nei paradisi fiscali, noi saremo sempre più depredati. Pronto?
0: Pronto? E cade, vai.
2: Buongiorno, ma mo lo chiamo, c'è posta per te, che mi dite, me lo fa un bonifico da 1 milione, Gaetano il Corriere?
0: Non rispondo mai, lo sa Cat Mediaset, proprio parlava con te, sa Cat
2: Mediaset. Si compra Mediaset per dire no, non vengo.
0: Esatto, bravo.
2: Può comprare tutto tranne l'immortalità. Comunque, Rosario, leggi anche di tutti i suoi dipendenti a cui regalava azioni e che ora sono milionari, dice Rino da Bologna. Buongiorno ragazzi, potrebbe mandare 1000 euro a persona per tutto il mondo, no, un po' in meno, mi pare che potrebbe dare $128, mi pare, a ogni singola persona al mondo.
0: Ma stiamo scherzando, ragazzi? Pronto?
3: Elon, comprami.
0: Che sa catto, ma attimo, che si non fa. Ho detto come soprammobile, non fa scrivani. Pronto?
2: Pronto?
4: Pronto?
0: Dimmi, caro. Non si sente, Enzo. Enzo, non si sente. Ne rimango il telefono, vuoi parlare di miliardà? Siamo oggi ci sta sentendo, vedi che figuraccia facciamo. Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, ciao. Ciao, pronto, chi sei?
4: Ciao, sono Giacomo.
0: Ciao, Giacomo.
4: Buongiorno, no, volevo dire solo, ero maschio, adottami.
0: Non penso che si adotta a te. Pronto?
4: Pronto, chi è?
0: No, tu chi è?
2: Hai chiamato tu.
4: Sono Salvatore, volevo fare una presentazione.
0: Sì, però devi abbassare la radio, devi abbassare la televisione o radio, quello che c'è alzato.
4: Come tutte le patrimoniali. E io mi ricordo che l'IMU, che veniva dall'imposta straordinaria sugli immobili, poi è passato come ICI e alla fine è diventato IMU. Cosa straordinaria che poi diventa finale.
0: È sempre tasse. Vabbè, grazie amico. 081 546 6873.
2: C'è lucidità nell'etere. Ragazzi, ma tralasciando Elon, patrimoniale o no, per i ricchi non cambia niente, le tasse non le pagano lo stesso, dice Luigi da Shefford.
0: Vabbè, ci sta pure una mentalità, dice, vabbè, tengo i soldi, ma perché devo pagare le tasse? Uno dice, vabbè, perché devi pagare gli ospedali, ma io non ci vado in ospedale, dice il ricco. Dice, ma le strade, ma a me che me ne importa, io volo, vado, prendo l'elicottero. Cioè, il ricco dice, ma perché ci ha partecipato al bene comune se non
2: Beh, ci fai parte, se fai parte di questa società
0: Non ci trasi in due ospedali, un ospedale, il medico ci ha obbligato. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Sì, ciao bella.
1: Vorrei che anche ha telefonato forte, scusate, io ascolto e devo rispondere.
0: Certamente, perché sto facendo?
1: Vorrei dire, se tutta questa gente che ha tutti questi miliardi
0: sì.
1: farebbero del bene a quelle persone che hanno bisogno veramente, che stanno arrivando, che arrivano in altri paesi e compagnia bella. E avrei un mondo come fosse bello.
0: Ma purtroppo non è così.
1: Bellissimo, fosse rosa e ciurro, si dice a Napoli. Comunque, certo ci sta la gente che ha tutti questi soldi. Ci sta anche chi ha che c'ha i soldi li dà pure, eh? Ecco, non volevo fare un euro, uno fa. Però se si farebbe quello che voi avete detto, tanti miliardi che ci stanno, che guadagnano e questo, quella, aiutare questa povera gente che veramente, non lo so.
0: Non lo so.
1: Io vi ringrazio sempre, un bacio al piccoletto.
0: Grazie.
1: E a tutto l'equipo che si trova sulla radio, e a tutti grazie. I radioascoltatori che ci ascoltano. Scusatemi.
0: E chi?
1: Va bene?
0: Ciao bella, ciao ciao.
2: Ciao cara, ciao. Musk può regalare anche tutto il patrimonio ad altri. Il problema non è il singolo, ma il sistema nel complesso. Beh, è vero anche che diciamo che quello che ha fatto Musk è un po' avveniristico, cioè Tesla comunque voi come mercato per l'auto elettrica, il fatto di SpaceX, queste idee su cui poi stanno scommettendo tante persone, perché diciamo che è diventato trilionario al momento su una scommessa, sul fatto ecco di fare questi data center, della conquista dello spazio, insomma di tutte queste altre belle cose qua. Io se fossi Elon Musk mi comprerei il ristorante La Sorrisa e recuperasse a cose sorda. Vabbè.
0: Per esempio, stavo vedendo, per esempio, in Italia la ricchezza è fortemente concentrata nel 10% più ricco delle famiglie, quindi sono famiglie, il 10% delle famiglie che detiene il 60% della ricchezza totale. Cioè, fatto 100, il 60% ce l'ha il 10%. La cosa più carina è questa qua, il divario dei redditi. Per esempio, ci sta l'1,7% che dichiara 120.000 euro l'anno. L'1%. Oriessi dichiara 26.000 euro più o meno annui, cioè manca l'impiegato. L'1% dichiara 120.000 euro. Io riesco vicino a il 60% della ricchezza.
2: Siete poveri!
0: Siamo poveri, mi sa che stiamo pure lui, mi sa sta cosa.
2: Beh, magari io faccio parte di quella percentuale. Che
0: 10% si
2: mi sto camuffando. Fermi lì, torniamo subito.

0: per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa è che se Elon Musk va a mangiare in un ristorante, probabilmente la cena gliela offrono pure. Sicuro, sai, col piacere di avere Elon Musk seduto al tavolo nel proprio ristorante. Il paradosso diventa quello.
1: I grill, che si mangia? Ma lui è un salutista, se non erro, sì.
0: No, questo non lo so. Ma ragazzi, perché Musk non si toglie lo sfizio di comprare il Napoli e ci regala il sogno di vincere la Champions League?
1: C'è stata un'offerta di statunitensi che volevano comprare il Napoli, prontamente rifiutata da De Laurentiis. 1,5 miliardi ci hanno messo, così.
0: Però io dico un'altra cosa. Ok, tipo viene Elon Musk e ti compra tutti i calciatori super mega top, perché tanto se li può permettere. Ma poi che vittoria è? Cioè, per esempio, gli scudetti vinti dal Napoli sono belli perché avevamo delle bellissime squadre, però magari sulla carta nessuno diceva vabbè, per i campioni che ci sono questi vincono, cioè capito, non sei il Paris Saint Germain. Allora secondo
1: me sa pensare che la faccia a cattare il campione russo, non ti preoccupare, poi c'è a cattare ma Ronaldo Cagnim, diciamo,
0: Ronaldo è vecchio ormai,
1: vogliamo vincere serio.
0: Ronaldo è vecchio,
1: non ci piace vincere facile. Pronto?
2: Buongiorno,
1: ciao.
2: Rosa, non devi dire l'eresia.
1: Sì.
2: Il governo americano può imporre il 15%, che lo dicevi vicino a Trump, tu stai là con colpa e con mezza miglia.
1: No, ma non lo farebbe mai quel tipo di sistema là, no.
2: Si può accattare che si può accattare che là, ma è morto, non ce la può accattare.
1: Però ha fatto una bella vita. Intanto, altri muoiono. In da fam. Pronto? Vai 081 546 6873. Pronto?
3: E saga,
1: oh,
3: tanto può che dite che lo sa accanto a Napoli, ma porta a Mbappé, a Miglia Mal, ma porta a Kist, ma se te ne fosse la vici mi riesce, c'è il mio
1: figlio. Vabbè, diceva così,
0: no,
1: diceva così,
0: diceva così. Cioè tipo Mbappé, ti faccio un esempio,
1: sì, ma capito, sì. Lo sai chi l'ha fatta così.
0: Ma scusa, è più bello se Mbappé dice no, mi piace il progetto Napoli, credo che sono il prossimo mister.
3: Chi Mbappé
1: dice Marco, è più bello che mi ha accattato a me un Napoli e vincimo lo scudetto, sta giù soddisfazione,
0: hai capito?
1: L'hanno vincito a me come un affanno. Pronto?
3: Pronto, Ivano, mi rete a pesare
1: a Napoli, stai calmo. In da chiesa si mi sa che è stammato, cioè,
0: si fa capire un infarto.
1: Pronto? In da chiesa è stammato, bello e buono. Pronto?
4: Buongiorno Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao
0: caro.
4: Io per quanto riguarda, stavo ascoltando la radio, per quanto riguarda Elon Musk,
1: sì.
4: Io so che i suoi dipendenti, che erano alcuni saldatori eccetera eccetera, che li teneva a lavorare con lui, hanno investito con la moneta che stava creando lui, non mi ricordo, tipo Bitcoin eccetera eccetera, sono diventati tutti quanti arci miliardari.
1: Ma già avessi discutato quando è entrato nel governo Trump che l'hanno messo proprio a licenziare Elon Musk, già avessi discutato questa cosa, già vi siete dimenticati quando ha comprato Twitter, quando ne ha licenziato, già avessi discutato, ricordate solo che su...
0: Ragazzi,
1: quindi stiamo 0-0, comunque non è filantropo, va, ci manca così. Pronto? 081 546 6873. Come abbiamo la memoria corta, come dire, 342 00 00 100, i vostri messaggi.
0: Allora, ho fatto una mezza domanda all'intelligenza artificiale chiedendo cosa ha fatto di buono per l'umanità Elon Musk. Sai, così almeno un giorno, se proprio lo dobbiamo ricordare con tutti questi soldi, magari possiamo provare a capire cosa può aver lasciato sulla Terra. E lui è, diciamo, famoso per lo spazio e l'esplorazione, la transizione energetica, i trasporti, per la ricerca medica e l'intelligenza artificiale, tra le altre cose. Infatti Neuralink, no? Quella può essere una grande cosa.
1: Ok, allora. Ok.
0: Quella può essere una grande cosa.
1: Ok. Ultimo pure beatifica. Ha fatto Neuralink.
0: Ah no, quella se la compra la beatificazione.
1: Perché
0: ti stai arrabbiando?
1: Patate, mi rivolgo al signore, Dove sta il signore? Chiama il signore, chiama il signore. Pronto?
0: Sei occupato.
1: Chiami il signore, che lui si è occupato.
0: Vabbè, ci ha provato.
1: Quando mai libri trovo, ma porca.
0: È molto impegnato. Ragazzi, pensavo, ma perché? Andiamo avanti. Ciao ragazzi, buongiorno. Ma il rapporto della Caritas tende a farci pensare, c'è sempre qualcuno peggio di me, meglio che non mi lamento. Io non so come fanno a sbarcare il lunario le famiglie monoreddito, bisognerebbe svegliarci un attimo. Luigi, purtroppo da Mantova.
1: Quindi quando vedete i programmi in televisione che parlano di politica, facciteci domande ai nostri dirigenti, quelli là li eleggiamo, fa proprio che si cosca, cioè per aggiustare le cose. come l'amministratore del palazzo, lo eleggiamo per un giabash, un condominio, cose scade. Pronto?
3: Rosario, sono il signore. Come
1: diamo a fare? Stiamo parlando della signora Cenatone. È occupato, troppo, sembra occupato.
0: Non me lo ricordavo con questa cadenza.
1: Signore, signore, sei occupato. Chiama il signore.
0: Ah, purtroppo una squadra non funziona così. Se compri tutti i masti, sta carretta, chi la porta? Per vincere ci vuole l'amalgama di diversi fattori. Certo, l'amico è d'accordo con me, lo vedi alla fine. Poi, ragazzi, ma siete sicuri che lui riesce a godersi questi soldi? Sicuramente non sarà facile gestire tutto questo patrimonio cercando di non perderci neanche.
1: Paolo Aggiù. Paolo Aggiù.
0: Cioè, secondo me se li gode poco.
1: Ti presenta un amico, lui che guadagna 1200 euro, ten 4 figli e stai in affitto. Voglio
0: rimanere.
1: Chi mette la capa un po' cuscino? Prima prega chi mette la capa un po' cuscino. Vabbè.
0: Allora ragazzi, tutti gli upgrade relativi alla ricerca spaziale portano un super upgrade relativo a tutte le tecnologie e biotecnologie a uso e consumo per i terrestri. Mister Musk dovrebbe campare 300 anni.
1: Sì, amico mio, ma se quello trova una cosa, mica te la dà gratis. Cioè, seppure scopre una cosa che serve a noi, quello ce la vende. Gli stati gliela devono pagare, lui aumenta sempre di più il suo patrimonio. C'è una Neuralink, se lui scopre la cosa contro l'Alzheimer, comunque ce l'ha papà. Non è che dice la regala al mondo come fece quello che la penicillina, no? Lo scienziato che scoprì la penicillina dice: non voglio il brevetto, la regala al mondo. Capì? Non ci stanno più quelle persone là, perché tutti si sentono pure stronzi. Ma come? E scoperta la penicillina, la regala, allora si sceglie. E capito come perché a Mamurì, perché c'ho la bomba, c'ho l'asteroide che a Mamurì quando.
0: Intanto la realtà è che
1: non c'è più cuore, siete diventati tristi e interessati, questi siete diventati, vai esci.
0: Che lui il bene dell'umanità lo fa cercando di donare il suo corpo, capite? Fa quella proporzione là, dice: una volta che c'è qualcosa di prezioso lo devi donare, lo devi fare del bene, devi fare. Va bene ragazzi, un piccolo grande capolavoro, Toto con Africa qui su Kiss Kiss Napoli. Restiamo ancora una mezz'oretta scarsa insieme, state con noi.

0: andiamo a vedere qualche altro messaggio. Si sta parlando un po' di questo super mega patrimonio. Elon Musk è diventato il primo trilionario della storia. C'ha talmente tanti di quei soldi che, insomma, è stato dimostrato che non sapremo cosa farcene. Cioè,
1: Spero di quando muore. Quando fai tutti i soldi?
0: Potrebbe togliersi tutti gli sfizi del mondo. La curiosità è che il valore patrimoniale di questo triliardo, in realtà, in termini di contanti, sono molti meno.
1: Se tu possiedi un palazzo al Vomero,
0: sì,
1: per un coppa a banca tiene 1 milione, quanta soldi tiene?
0: Hai 1 milione. In contanti, cioè spendi in quel momento.
1: Però se ti servono più soldi, che fai?
0: Vendi, ma in questo caso, in questo caso, se lui vendesse, non sarebbe più.
1: No, perché come parlo di sacano, cose di soldi.
0: No,
1: in difficoltà.
0: Il paradosso.
1: In difficoltà.
0: Il paradosso è che se lui vendesse parte delle sue azioni o delle società, ci sarebbe una svalutazione
1: del 20%.
0: Quella, però, non sarebbe più trilionario. Se sarebbe comunque. Perderebbe lo status di trilionario. Quello è il punto.
1: Hai capito?
0: Diciamo che la sua vita non è cambiata, c'è solamente una medaglia, quella che c'ha adesso, di trilionario o non trilionario, perché un attimo fa era comunque ricco come pochi nell'universo. 081 546 6873. Pronto?
2: Stefano.
1: Oh, non sono Stefano, sono Rosa.
2: Stefano, dici che prova a baciare Belen.
1: Sanno appiccicato, sanno appiccicato. Vabbè, vai, vai. Ciao, vai giù, ciao. Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, ciao.
2: Sono Pasquale.
1: Ciao, Avelino.
0: Ciao, Pasquale.
2: Ragazzi, volevo dire una cosa.
1: Dimmi.
2: Ho notato tra tutte e due come siete diversi dello stato sociale.
1: Ah? Come si differenzia lo stato sociale? Ah. Sì, in che senso? Sì,
2: cioè, dai quartieri da cui provieni. Tu vieni da un secondo chiaro, da un quartiere popolare, no? Lo
1: sai? Certo.
2: È così. E sei abituato più a popolano, invece diciamo sociale.
1: Vabbè, su questi temi non è sociale o popolano.
2: Marco è un po' più borghese, perché, ma non perché ricordami te, è per crescere una famiglia un pochettino più borghese.
1: Invece,
0: ma assolutamente no, in realtà.
2: Invece tu sei nato, diciamo, una famiglia operaia.
0: Bello però vedere i film che si fanno capo a gente, è sempre bello.
2: C'è altre mentalità.
1: E certo.
0: Sì.
2: C'è un'altra mentalità, cioè, diciamo che è più popolano, non è una figlia.
1: No, è figurati. Anzi.
2: No, è nato una famiglia più, diciamo, più benedetta.
1: A chi lo mostra la luata il Ramush, su un fame. Chi sa, gli attaccano il trinva il Ramush, ce l'hanno fatto lui, l'hanno andato a fare la copertina.
2: E c'ha un altro atteggiamento.
0: Vabbè, scusa, ma noi siamo in una società dove se hai delle capacità, riesci e fai, ottieni. È una possibilità questa che hanno tutti, cioè nel senso, no, poi c'è chi riesce, c'è chi non riesce.
1: Possibilità da morire, capito?
0: C'è chi è fortunato, chi è meno, per carità di Dio, però teoricamente sulla carta si è messi tutti quanti con le stesse possibilità.
2: Non te ne fai la colpa, non devi farti una colpa.
0: Ma non mi posso fare una colpa perché non rappresento quello
1: è
0: che
1: grande.
0: Hai detto.
1: Cioè, non la colpa,
0: non
1: si
0: ha capito una mazza.
1: Ma si è andata così,
0: io ho sempre detto una cosa a mia mamma e mio padre, ho sempre detto una cosa, ho detto, ma perché non, fermo un attimo, ho sempre detto, ma perché non siete che sono imparentati con un grande notaio, con un grande avvocato, con un politico importante, così mi metteva poi, c'è zero totale, niente.
2: Ma si vede, si nota che Rosario come parli tu.
0: Capita, sta facendo una mappina a te comunque, lo sa. Cioè ti sta mortificando, in realtà, ti sta mortificando.
1: No.
2: Non è una mortificazione, non mi farò mai permettere. Cioè, i modi di pensare.
1: Ma come si può fare su 10 anni che fatica con questo?
2: Sono un po' diversi.
1: Sì, no, niente, vabbè,
0: no,
1: ti saluto.
0: Che Pasquale chiama da meno di 10 anni.
1: Sì, vabbè, ragazzi, dobbiamo fermarci un attimo. Ci sta una canzoncina, la pubblicità, la canzoncina, e torniamo per l'ultima parte, vai.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mormoriando, sono semplicemente l'uomo più ricco del mondo, dell'universo, cioè l'uomo più ricco della storia dell'umanità, probabilmente. Nessuno come lui, sì. Nessuno come lui. Allora, 081-546-6873. Ragazzi, buongiorno. Io dopo qualche anno, ieri mi ha chiamato il mio titolare e mi ha detto che da questo mese ho 100 euro di aumento in busta paga. Io mi sono sentito l'uomo più felice al mondo. Anche con poco una persona può sentirsi felice. Non bisogna essere Elon Musk.
1: È lordo. Sono 30 euro.
0: Stanno giusto caldo.
1: Perché il tasso le pava tu, non ne pava l'olorica. Cioè, tu pava uno 35-40%. Loro no, cioè 15, 10. Cioè
0: allora, permettetemi di ringraziare e abbracciare Antonio Di Agerola, che ha centrato perfettamente il punto. Dice: ragazzi, telefonata epica. La cosa bella è che chi ha i soldi veramente è Rosario, ma Marco passa per quello snob. È quello il concetto, cioè niente, però l'amico di prima Pasquale non.
1: Ma non è a tenere i soldi, è la mentalità, un coppia i soldi. Chi ci azzecca? I ricchi vengono mantenuti dai poveri. Tu quanti poveri parli e sono ammirano i ricchi e dici: ah, chi lo tiene i soldi? Cioè, più povero sei, più ammiri.
0: Che ammirare forse ricco. Ambisci, cioè,
1: sai,
0: vorresti...
1: là e dici: ah, com'è bello Elon Musk, chi lo busca soldi, chi la busca soldi? Ma perché ama fa per vittassa a chi si casa? Cioè, pure lui, chi tiene i soldi? Pensa, un amico mio veniva sfruttato dal datore di lavoro,
0: sì.
1: Parlandoci, ti giuro, parlandoci, cioè, ma chi si sta sfruttando? Ma vedi che lavoro che fai? Che... E vabbè, ma che c'ha ricere? Chi l'ha abituato a tenere i soldi? Non ricere niente. Cioè, chi lo giustificava? Chi lo diceva? Chi la roba oppure mi ruba e roba va? Perché chi l'ha abituato a tenere i soldi? Ma come fai? Ce lo ha. Cioè, capi?
0: È un gesto di generosità.
1: La sindrome di Stoccolma, Stendhal, come si chiama questa? Sindrome
0: no,
1: che tu,
0: no,
1: che tu adori
0: no.
1: Il tuo aguzzino. Cioè, arriviamo ad adorare i nostri aguzzini.
0: Allora, Rosario, sei un ingrato perché Marco, il principe di Casa d'Or, ti ha messo su un piedistallo.
1: Sì.
0: Rosario, non ti offendere, ma noi di Secondigliano siamo la schifezza della schifezza della schifezza della brava gente, senza offesa, dice sempre l'amico.
1: Tutto quando proprio, cioè appena tra la Secondigliano, proprio che la macchina, appena in bocco corso, già si nasce schifezza. Appena tra l'aria, proprio là, appena tra su si nasce.
0: Non ti senti un po' mortificato quando entri a casa, quando vai in zona?
1: Ma è sempre un qualunquismo, no? Cioè, un coppo vombo tutto quando te ne hai i soldi.
0: No, sono un sacco di poveri.
1: Trarco, tutto quando te ne hai i soldi.
0: Rosario, il problema vero è che si è persa la coscienza di classe. Oggi nessuno sa chi è, che posto occupa nella società e nel mondo. Così se finite ad avere gente che guadagna 1000 euro al mese e che difende poi i miliardari,
1: sì,
0: e gli speculatori.
1: Così è, sì.
0: Poi, buongiorno, tornelli prediletti, il vostro...
1: Zitto, un miliardario! Ciao, Diego! Ciao!
0: Uè, Diego caro, buongiorno!
1: Entra sempre...
0: Niente,
1: a
0: ma si ecco. Vedeva che non c'era nulla, Diego, era trasparente.
1: È vuoto.
0: Ah, c'è qua così, c'è una monetina.
1: C'è una monetina. Una luce in due sacchi, un far muro.
0: Vai. Vedi, anche quello vale qualcosa, amico mio. Anche quello vale qualcosa. Il servizio pubblico dovrebbe sfuggire alla logica del profitto se è un servizio va garantito e assicurato a prescindere. E quando mai le privatizzazioni hanno garantito maggiore efficienza e costi minori? Fuffa, specchietto per le allodole, bugia, mistificazione. Torniamo quindi qui sull'argomento.
1: Facciamo come si fa in Texas. In Texas lo sai come funziona? Là non si pagano tasse, però paghi tutto. Cioè, là non è che paghi la tasse, paghi pochissimo di tasse, proprio il minimo. Però paghi tutto. Cioè, paghi tutto, sanità, scuola, tutte cose, paghi tutto. E no, loro non si pigliano i soldi un coppo stipendio o altro. Pure si può fare così, siete con me.
0: Non lo so, no?
1: Già è così, già è così.
0: Vabbè. No, Rosario, quello è masochismo, nessuna sindrome. No, vabbè, sì, c'è. Ora mi sfugge anche a me il nome, ma esiste. Musk può essere anche più l'uomo più bravo al mondo, non lo è, andatevi a vedere chi era il padre e come ha fatto i soldi, ma non cambierebbe nulla. Il problema non è il singolo miliardario, è il sistema che è irrazionale. Vabbè, ragazzi, ci ricordiamo tutti un po' delle cose fatte da Musk quando era al seguito di Donald Trump in campagna elettorale, nei comizi, insomma, lì non ha dato una bella immagine di sé, mettiamola così.
2: Ma io voglio bene, Rosario e Mario, sfruttare da datore di lavoro, rimosso qua su in azienda con i miei dipendenti, ma paro circoletto, ma ricevrità. Qua ci sta Mario presente, il mio collaboratore, Un varo ciccoletto e cadini mentre sta facendo una cosa da mare. Dici tu, dici tu, no, perché
1: guarda
2: sono
1: chi lo ha ragione.
2: No, sembra ragione, ma dici la verità.
1: Guarda chi lo ha ragione.
2: E
1: va bene, che non sa.
2: Se puttano, rimasto se puttano.
1: Se porto delle minacciate a chi? Lì, che poi dice per contrario chi? Con il cielo in canna, lì, parla, dici, liberamente.
0: C'era un mio amico che era fantastico e faceva bravo. Tu sei bravo, sai, col gesto della pugnalata dietro la schiena. Ragazzi, per questo non mi compro la Tesla, per non far fare altri soldi a chi già ce li ha, dice Angelo. 081 546 7833.
1: Quanto costa Tesla?
0: Meno di quello che si possa pensare.
1: Quanto costa? Se c'è 40.000 euro,
0: vediamo.
1: Dimmi un attimo quanto costa una Tesla. Vediamo. Allora 081 546 6873, una delle ultime chiamate, poi ci vediamo domani. Che
0: allora parte
1: domani.
0: Da circa 39.000 euro per la Model 3 e 40.000 euro
1: senza rotto, poi ci metto l'optional.
0: No, questi sono i due modelli più richiesti ed economici. Poi si può arrivare anche a superare i 110.000 euro per le berline di lusso e i SUV grandi. I SUV sono una categoria di automobili che io cancellerei dalla faccia della terra, sinceramente. No, la Smart almeno è comoda, però il SUV proprio che ti esce fuori dalla linea del parcheggio. Vabbè, lascia perdere. Andiamo a chiudere questa puntata, questo mercoledì. Vi lasciamo a Diego C'è, cari amici, ma sintonizzatevi anche domani tra le 10 e le 12.
1: Light 40.000 euro, se è una macchina si può accattare.
0: La tua macchina quanto costa?
1: A me, mo, sta 20.000 euro.
0: Mo? Quando le.
1: 25.
0: Ah, almeno 30.000.
1: Vedi, Marco, mica te di chi? Vedi cosa? Allora, 40.000 euro, la Ford Focus 40.000 euro, è credo.
0: Andiamo. Su andiamo.
1: Sta 40.000 euro.
0: Torniamo domani, cari amici, cari amici.
1: Quando, 40,
0: a domani, che la felicità e i SUV siano con voi.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Diego c'è.
2: Eccoci qui, puntuali come sempre, ore 12, Radio Kiss Kiss Napoli, Diego c'è. Allora, non era favorita l'Argentina, ma inizia bene con un secco 3-0 all'Algeria, e a 39 anni c'è un signore che continua a fare la differenza, tripletta per Lionel Andrés Messi, grandissima prova individuale del 10 dell'Argentina.

0: Con me c'è Zig Zag stamattina, attenzione, Zig Zag Zagaria in regia. E siamo pronti ad iniziare, anche se non sono freschissimo, devo dire. Lucio, la sveglia alle tre, c'è anche Lucio, intanto. La sveglia alle tre t'ammazza. La sveglia alle tre t'ammazza, però va bene così. Vediamo, iniziamo con qualche messaggio. Intanto WhatsApp, per mandare messaggi WhatsApp 342 00 00100, per parlare con me in linea diretta 081 546 6873. Ciao a voi, forza Napoli, forza Argentina. Volevo dire una a voi, è pur vero che il telecronista fa la sua telecronaca. Messi è un grandissimo giocatore, ma sentire continuamente ripetere in continuazione Dio, Dio, ma Dio calcistico è solo Diego tuo padre, forse ha dimenticato la differenza. Che ne pensate? Ragazzi, stamattina non rispondo su questa storia, perché ho deciso è vero, il Dio del calcio è uno solo. Ha un nome e un cognome, Diego Armando Maradona, però obiettivamente me lo sono goduto. Me lo sono veramente goduto ieri sera. Un mostro, un giocatore di una categoria molto molto diversa, molto molto diversa dagli altri. Domenico scrive: Messi 3, Algeria 0. Ci sono giocatori, l'Argentina ieri stanotte ha fatto bene. È vero che l'Algeria è una squadra, una buona squadra, che è sembrata meno buona di quello che è, perché al cospetto aveva i campioni del mondo. Arturo, buongiorno.
1: Diego, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Forza Napoli.
0: Sempre.
1: Ma quando cominci questo campionato? Come sa da fare?
0: In effetti veramente. Ieri stavo pensando, l'adrenalina io ce l'ho solo quando gioca l'Argentina al mondiale. Poi dopo sto aspettando che arriva il campionato, devo dire la verità.
1: No, veramente, cioè, mi pare che ci stiamo terziando con mio poker questo campionato. Non si può stare senza un Napoli, non si può stare.
0: È vero.
1: Dico, scusami, volevo farti una domanda, diciamo che tu che sei all'interno, ma tu credi che il primo agosto nel grande stadio di Armando Maradona non si farà niente? Non ci sarà la squadra? No?
0: Guarda, io non so cosa il Napoli abbia organizzato, perché il Napoli il primo agosto sarà il ritiro. Quindi qualcosina fatto. Immagino che a Castel di Sangro si farà. A Castel di Sangro, a Dimaro, non lo so.
1: Dice che a fa Supercoppa in Arabia non si può fare, però a festeggio cento non è a Castel di Sangro, si può fare. C'è serata da festeggiare a Napoli, no? Ce l'hanno a festeggiare.
0: Ma sicuramente.
1: Senza squadra non è festeggiamento, Diego. No.
0: Allora, il centenario si deve sicuramente.
1: Che il centenario è un anno, però la prima giornata volessimo avere la squadra a Napoli. No?
0: Purtroppo.
1: Che ne pensi?
0: Sì, in effetti sarebbe bello poter festeggiare a Napoli, però tu, se stanno in ritiro, ne possono scendere. Perdere una giornata di ritiro, venire.
1: Sicuramente, ma cent'anni è capito una volta solo in Davide.
0: No, questo è vero, hai ragione. Questo è vero. Però diciamo, mettiamola così: decidono loro. E in questo, in questo momento lascio volentieri la scelta a loro. Quindi
1: è obbligatorio. Comunque dico, i paragoni sono inutili.
0: No, ma non esiste.
1: Perché poi ognuno ha le sue epoche, sarebbe stato bello vederli magari giocare nello stesso, quindi i paragoni magari si devono fare delle stesse ere calcistiche.
0: No, ma mio padre è imparagonabile, cioè, con nessuno.
1: Perché giustamente ne mancano giocatori, ne hanno giocoliere.
0: Ma Arturo, ma sai che cosa penso? Che cosa io penso anche a io penso che continuare a paragonare le persone in generale, parlo non solo mio padre con Messi,
1: è
0: sbagliatissimo, perché uno non se li gode. Io stanotte me lo sono goduto. cioè, poi, un giocatore fortissimo, di un livello.

0: Sapene che si parla di tacchetti fieri che pesavano 2 kg, campi inadeguati, regole diverse.
1: No, vabbè, ma quello lì è.
0: Guardate che giocavamo, non c'è stato storia. Se a un certo punto l'abito era finita la partita e dire basta, non potete giocare più perché a 5 non si può giocare, andiamo a fuoco calcetto. Quindi sono anche scene scene diverse, epoche diverse, regole diverse, ma comunque tutto ciò ci siamo divulgati. Forza Napoli sempre,
1: esattamente,
0: la compagnia, buona giornata e vabbè, ti auguro un buon lavoro.
1: Ti ringrazio Arturo, un grande abbraccio, andiamo da Francesco.
2: Ciao Diego.
1: Ciao Francesco, buongiorno.
2: Prima di tutto complimenti, sei veramente un ragazzo in gamba. Io ti ho conosciuto ragazzi,
1: giocati
2: con l'Arzanese forse.
1: Sì.
2: Stiamo parlando forse 17-18 anni fa.
1: Non me lo ricordare, Francesco.
2: Vabbè, detto questo, non voglio fare paragoni perché la mia fotocopertina di Facebook dal 2020 è tuo padre e rimarrà fino a quando io ci sarò. Detto questo, io chiamavo per la scandalosa telecronaca di ieri alla RAI Francia-Senegal.
1: Non l'ho vista, non l'ho sentita.
2: C'era Adami, se non sbaglio, qualcosa del genere.
1: No, non ti saprei dire. Ma perché? Che è successo?
2: A parte che hanno il primo tempo la Francia inesistente, ha giocato il Senegal, grandissima squadra, non meritava di perdere assolutamente, ma hanno esaltato la Francia come se avesse giocato. A me sinceramente la partita della Francia non è che sia piaciuta tantissimo. Poi addirittura al gol del pareggio, il fuorigioco del Senegal, il primo gol, hanno esultato che era fuori gioco. E guarda, è stata scandalosa, secondo me è una vergogna, sinceramente.
1: Allora Francesco, io accolgo quello che tu stai dicendo, io non l'ho vista né ho sentito la telecronaca, però ascolto e prendo atto di quello che mi stai dicendo.
2: Anche perché io reputo il Senegal una delle squadre più forti di questo mondiale.
1: Senegal è una squadra forte, sì, però gli altri sono forti. La Francia è forte, ragazzi. Ieri. Non ho capito?
2: Ieri ho rimpianto Koulibaly.
1: Koulibaly.
2: È ancora un grande.
1: Koulibaly è un mostro. Francesco, ti ringrazio per avermi chiamato. E oggi voglio andarmi a sentire quello che hanno fatto.
2: Sentitela, perché veramente il primo tempo che ha giocato il Senegal solamente hanno esaltato la Francia. Io non credo che la Francia sia una squadra favorita del mondiale. Il mondiale quest'anno per me, sarò fuori dal coro, lo vince il Brasile.
1: Speriamo sempre di no.
2: Speriamo di no, però.
1: speriamo sempre di no.
2: Brasile, sai perché lo vince il Brasile? Perché
1: no, Francesco, ma non...
2: il re Carlo.
1: Va bene, speriamo. Speriamo di no, ma un abbraccio grande.
2: L'Argentina, torna a ripetere.
1: Speriamo l'Argentina, esattamente.
2: È tuo padre, e quella sarà per sempre.
1: Speriamo l'Argentina, grazie Francesco. Grazie, un abbraccio. Intanto ci sono delle novità sul fronte mercato, perché come tutti sappiamo il Napoli è molto interessato a Gila, difensore centrale della Lazio. Potrebbe fra virgolette, è l'unico intoppo è l'ingaggio, potrebbe rientrare nella trattativa Beukema. Cosa che io quando ho letto stamattina, cosa sulla quale io non sono molto d'accordo, nel senso, Gila bisogna prenderlo perché Gila è un giocatore forte, è un giocatore che ci serve ed è un giocatore che può arricchire il nostro parco difensori. Onestamente io, nonostante l'anno un po' così di Beukema, non me ne priverei di Beukema, perché è un giocatore che secondo me merita una seconda possibilità. Anche se ti devo dire la verità, Beukema è un giocatore che ha fatto delle buone partite quest'anno. Ecco, vorrei sapere anche cosa ne pensate voi, perché è molto importante. Dareste una chance a Beukema cercando di prendere Gila senza inserirlo nella trattativa, o lo mandere, o lo mettereste nella trattativa con la Lazio? Vediamo, Diego. Buongiorno Diego, una domanda mondiale. Ma quanti ci hai messi in da busta Gianluca? Franco da Mugnano. Franco è... Gianluca domani dovrebbe ritornare finalmente. Ah, non l'ho detto oggi che non c'è, in effetti. ha avuto una busta buona. Non ci lamentiamo. Non ci lamentiamo, vediamo. Francesco ha visto un'altra partita. La Francia è fortissima, ha giocato un grandissimo secondo tempo. No, il secondo tempo ha fatto bene, però il primo tempo ha fatto bene anche molto molto bene. Mi ha distratto un messaggio, no? Perché praticamente Peppe. Ti stavo dicendo, la Francia ha fatto un grande secondo tempo, però il Senegal ha fatto un grande primo tempo. Il Senegal è una squadra forte. Scusatemi la pausa. Ciao Diego, come lo vedi il nuovo allenatore del Milan? Te lo chiedo perché dai tempi del Milan di Farina, presidente, che non vedevo un Milan così in difficoltà con la presidente. Peppe 62. Peppe, ma tu mi avevi detto che il nuovo allenatore del Milan era Conte. Mo come la mettiamo a nome? Amorim secondo me è un buon allenatore, è un ottimo allenatore, però poi dopo in mezzo al campo vanno sempre i giocatori, e per me la rosa del Milan è tra il quarto e quinto posto, onestamente. Vediamo. Francesco mi manda un messaggio, scrive: lo sapevo che non avresti risposto. E allora scusa, oh no Simo, non ho capito, ti ho mandato un messaggio, lo sapevo che non avresti risposto, e allora perché me lo hai mandato? Vediamo. Buongiorno, ciao Diego. Maurizio da Scafati, stamattina birretta e patatine e Argentina, mamma mia. Unica nota stonata del telecronista: al primo gol di Messi ha detto un'eresia, dicendo che è tornato dio del calcio, doveva dire il discepolo. Grande Diego, ora e per sempre. Questo è maledettamente vero. Diego, i vicini hanno bestemmiato stanotte. Su Beukema sono d'accordo con te, darei più Lucca. Miranda si sta mangiando tutte cose e poi torna. Gilson, è vero, è maledettamente vero. Speriamo che torna, però a questo punto sto avendo dei dubbi che ritorni il dottor Miranda. Vincenzo, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti ragazzi.
1: Ti ascolto.
3: La macchina, non so se mi sentite bene, sono poco coperta.
1: Per adesso perfettamente.
3: Allora, io sentivo tutto su Beukema, ma sono d'accordissimo con te. Beukema è un signor giocatore che bisogna attendere, come è successo per Rachmani, come è successo per Koulibaly all'inizio, come è successo per Lobotka. Vi ricordate all'inizio Lobotka con Gattuso faceva la panchina di Demme?
1: Come no?
3: Allora bisogna avere solo pazienza, raga, non affrettiamoci. Quello che bisogna fare è avere fiducia della società, perché la società è veramente, cioè, secondo me è una delle migliori che esistono in Italia e forse anche in Europa, vecchio stile ovviamente parlando, perché vedi Milan, vedi la Juve, vedi tutte le altre società.
1: No, perché le nominate? Perché le nominate? Comunque
3: vai. Poi per quanto riguarda invece la partita di ieri, l'ho vista, la Francia è fortissima, ma c'ha delle individualità, qualcosa di fuori dal comune. Cioè vedi, la Francia ha costruito nel tempo, attraverso la politica, le azioni sociali, partendo dalle giovanili, insomma, c'è tutta una storia dietro, ha costruito un'infrastruttura solida che permette adesso di raccogliere frutti ora, ieri e anche per domani. E si stanno costruendo tanti campioni che poi diventeranno i futuri vincitori di europei, di Champions League, mondiale, eccetera, eccetera. Poi, ritornando alle Leadani, per rispondere e dare manforte a quello che diceva l'altro amico che ha telefonato prima,
1: sì.
3: Le Leadani io reputo, insomma, lo showman della telecronaca, è uno di quelli che fanno bene il proprio lavoro, però a volte si lascia andare veramente in cose... Va troppo oltre, cioè, enfatizza troppo se stesso e il suo modo di fare, scivola in cattive poi telecronache, perché ieri veramente è stato, non dico disgustoso perché sarebbe troppo, però è stato eccessivo nel secondo tempo. Mbappé, il dio, il re, veramente è stato eccessivo, effettivamente l'ho notato pure io e credo che sia doveroso quantomeno, cioè, essere equi, perché il Senegal comunque merita rispetto, è una signora squadra, ma qualunque squadra ci potesse stare dall'altra parte. Cioè, c'era un rigore che non hanno dato, secondo me è giusto, perché raga,
1: A favore del Senegal?
3: No, a favore della Francia.
1: Ah, a favore della Francia.
3: C'è praticamente un rigore che avrebbero dato in Italia a mani basse.
1: Vabbè.
3: Io penso che quello non è rigore. Se non sono d'accordo a non darlo, non l'hanno data. L'ha data da prima che l'arbitro, insomma, fischiasse, da prima che quello facesse una scivolata, cioè aveva detto che era rigore, sacrosanto, cioè proprio faziosissimo, brutto, brutto, brutto. Mm. Anche io ti favo per la Francia, anche perché mi piacciono quei giocatori. Spero che non vinca il mondiale.
1: No, ti fare per la Francia.
3: In quella partita mi faceva, piacere.
1: Però, che vinceva, perché senti, Vincenzo, tu che hai visto la partita, stanno arrivando tantissimi messaggi dicendo che Rabiot ha fatto una grande partita. Rabiot,
3: bravo.
1: Ti piacerebbe vederlo a Napoli?
3: Sì. Il problema sai qual è dove, al posto di chi, a fare chi? Però veramente il ragazzo vale
1: fare l'interno di centrocampo nei tre, il suo ruolo.
3: Però bisogna farli giocare. Io mi ricordo che Ancelotti al Madrid, quando gli proposero di portare Mbappé dal PSG, lui aveva detto, cioè tutti dicevano dove lo metti, insomma, che tu lo gli fai ricoprire, insomma, ha difficoltà. Lui se ne uscì con una frase, diciamo, mostruosa: ragazzi, è un giocatore forte, un posto glielo troviamo, state tranquilli.
1: Esattamente.
3: Ed effettivamente un allenatore.
1: Ti dico una cosa, Vincenzo, segnatelo, oggi è 17 giugno, ore 12:18. Mbappé l'anno prossimo con Mourinho in panchina fa 80 gol.
3: Può essere.
1: No, può essere, sicuramente succederà.
3: Poi devi vedere quanti giocatori bruci per far 80 gol a lui.
1: E va bene, non fa niente, se ne fa 80, non fa niente. Poi vediamo.
3: Ascolta solo una cosa, guardate in un'ottica, io la vedo così, poi sbaglierò. Guardate in un'ottica più ampia, mettiti nei ranghi di una società, mo lascia stare la Madrid, ha soldi che gli piovono dappertutto, non ha questi problemi. Mettiti nell'ottica Napoli. Sai che Mbappé gioca a Napoli, Higuain ha fatto 800 gol e brucia tutti gli altri. Higuain lo rivende a 120 milioni, a 150 milioni e poi si è fatto. Capito? Tu devi essere sostenibile.
1: Ma là è un discorso. Il Real Madrid, penso, il discorso della sostenibilità non l'ha mai fatto. Vabbè, comunque, cose loro. Vincenzo, grazie per averci chiamato. Un abbraccio,
3: ciao,
1: alla prossima.
3: Ciao.
1: Buongiorno Diego e forza Napoli. Spero leggerai il mio messaggio. Come vedresti Mertens nel ruolo di Oriali? Potresti fare un saluto al mio collega Raffaele, Davide da Sorrento. Un abbraccio grande a Raffaele e magari. Mamma mia, io solo il pensiero di veder ritornare Mertens a vivere a Napoli, per me va bene tutto. Cioè, nel senso, io, voi sapete benissimo che io ho un debole per lui, è stato il mio calciatore preferito, secondo me il giocatore più forte passato da Napoli dopo ovviamente mio padre, e per me lui può fare tutti i ruoli che esistono da proporgli. Driss li può fare, perché è un ragazzo intelligente, è un ragazzo sveglio e ha tutte le carte in regola per fare assolutamente tutti i ruoli nel Napoli, anche perché, diciamo, non esiste giocatore che se lo merita più di lui. Giancarlo, buongiorno.
4: Ciao Diego, buongiorno.
1: Eccomi.
4: E forza Napoli.
1: Sempre
4: un piacere parlare con te.
1: Sempre.
4: Ascolta una cosa, Diego, volevo chiederti, ti stavo ascoltando per radio.
1: Sì.
4: Riguarda alla trattativa sul Vila.
1: Sì.
4: Se sacrificheremmo Beukema.
1: Sì.
4: Ma guarda, proprio la Lazio ci deve mollare Gila, io lo sacrificherei Beukema, perché Gila è molto più forte di Beukema tatticamente, secondo me.
1: Gila è più forte di Beukema. Però,
4: sì.
1: Però io non lo so, tu lo sai che io su questo sono combattuto, io non vorrei privarmene, perché secondo me Beukema è un giocatore forte.
4: Sì, però se proprio insiste la Lazio,
1: se proprio insistono, certo.
4: Io preferisco Gila, perché io l'ho visto giocare, è fortissimo. Poi ti volevo fare una considerazione riguardo al mondiale, Diego.
1: Vai, ti ascolto.
4: Ho visto la partita Belgio-Egitto.
1: Sì.
4: Ho visto giocare De Bruyne e Lukaku. Secondo me Lukaku non è ancora al 100%.
1: No, assolutamente.
4: Poi per me io faccio la mia considerazione e poi ti ascolto per radio, Diego.
1: Sì.
4: Allora, io dico che il ciclo di Lukaku a Napoli è al capolinea. Riguarda De Bruyne lo terrei un altro anno. tu cosa ne pensi, ti ascolto per radio, Diego.
1: Ciao Giancarlo, grazie. Grazie. Io sono d'accordo con te. Ciclo finito per me, per Anghissà e Lukaku è un ciclo finito senza ritorno, senza marcia indietro. Non hanno più né le motivazioni, non ci sono né le basi da parte della società e il volere da parte della società per tenerlo. De Bruyne è un discorso diverso. Io un altro anno lo terrei. Andiamo da Ciro prima di andare in pubblicità. Ciro, buongiorno.
5: Ciao Diego, buongiorno e forza Napoli, faccio i complimenti.
1: Forza Napoli sempre.
5: Io volevo fare una prima domanda sui calciatori che rientreranno. Rientreranno 13 calciatori con valore totale di 160 milioni, però il problema è che non valgono più questa, non hanno più questa quota di cartellino, mannaggia, da parecchio da lavorare. Cosa ne pensi? E poi dopo ti faccio un'altra domanda.
1: No, allora sicuramente io ho sempre detto una cosa: io quest'estate non vorrei essere Manna per il lavoro che deve fare, per le svalutazioni di alcuni giocatori che hanno fatto male, non solo per responsabilità della guida tecnica o per chi li ha scelti, perché bisogna anche dare le responsabilità ai calciatori, perché poi voglio dire, parlando di Lucca e Lang, sono andati via e non ho visto che hanno fatto poi sfracelli dove sono riandati, anzi voglio dire sono tornati al mittente senza neanche parlare. Marianucci anche diciamo non è che ha fatto questa grande differenza a Torino, quindi è sicuramente ritornando alla domanda, è un'estate complicata per Manna, questo sicuro.
5: L'unica alternativa saranno i prestiti, no? Giusto, o prestiti oppure valutare qualcuno.
1: Ma i prestiti, allora Lucca, Lang, Marianucci,
5: per ammortizzare.
1: Lucca, Lang, Marianucci verranno valutati dallo staff tecnico nuovo e speriamo che possano essere reintegrati in rosa. Nel caso, io non credo che ci sia una squadra che oggi compri Lucca ha le cifre che l'ha comprato il Napoli, quindi comunque il Napoli qualcosa ci deve perdere, e se si trova una società che lo compra bisogna capire anche le condizioni. Stesso discorso per Lang, per Marianucci l'investimento è stato di 10 milioni, quindi non credo sia un problema ammortizzarlo. Capiamo cosa vuole fare Allegri e come va il ritiro, questo è fondamentale.
5: Poi sul mondiale volevo dire, secondo me la favorita è l'Inghilterra e Napoli vincerà il campionato l'anno prossimo, sono convintissimo.
1: E speriamo.
5: Cosa ne pensi di Mora e Rabiot a Napoli? Ciao.
1: Mora del messicano?
5: Messicano.
1: Ti ringrazio per averci chiamato, ti rispondo prima di andare in pubblicità. Mora io non l'ho visto giocare, mi sono ripromesso che la prossima partita del Messico la guardo, perché lo voglio vedere. Rabiot subito, tutta la vita. Pubblicità, tra poco.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2FAuto.it. Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
5: Eccoci rientrati, arrivano tanti messaggi. Antonio scrive: Luca potrebbe essere una buona pedina di scambio. Antonio, lo sai che io ci avevo pensato a questa cosa, ed è maledettamente vero. Si potrebbe usare in qualche scambio, ovviamente se non dovesse rientrare nei piani tecnico-tattici del nuovo allenatore. Se si riescono a piazzare, sarà in prestito per forza. Chi ti dà i soldi subito dopo il campionato deludente che hanno fatto? Marco, è vero, è verissimo. Purtroppo ci sono stati dei problemi ed sarà difficile monetizzare, soprattutto con Luca, ragazzi. Luca è stato pagato una bella cosa dei soldi. Caro Diego, ma io mi chiedo, se proprio vogliono Beukema, che scambio faranno? Alla pari? Oppure lo vogliono valutare pochi spiccioli? Mai svalutare calciatori che possono essere utili per l'anno prossimo. Forza Napoli sempre, Darino Molosso Doc. Allora, diciamo che lo scambio sarebbe valutato alla pari, con un piccolo conguaglio del Napoli a favore della Lazio. Sicuramente Beukema sarebbe deprezzato, perché è stato pagato 31 milioni, 32 milioni, ma non mi ricordo precisamente. E io sono d'accordissimo con te. Io non lo darei, onestamente, però vedremo che cosa ci dirà il mercato. Ciao Diego, io non credo che il Brasile o la Francia vincano il mondiale, secondo me sarà l'Argentina. Ecco, bravo Tommaso, ecco, questa è la come si dice, è l'ottimismo che mi piace. Luca risorgerà ed insieme a Luca anche Lang. Amen Furio, veramente amen. Ciao Diego, buongiorno. Purtroppo nel calcio conta chi butta la palla in rete e per fortuna ieri in rete è la fortuna, scusa. Ieri sera il Senegal, il primo tempo, se avesse vinto 2-0 non avrebbe rubato niente. Forza Kalidou Koulibaly, il partenopeo. È vero, è stata una buona partita del Senegal, ho letto i commenti. Maria, buongiorno.
6: Buongiorno, senti, ti voglio fare una domanda, chiamo dalla Toscana.
5: Ascolto, vai.
6: Ma mi puoi spiegare a me perché Politano voi non l'ho nominato mai?
5: Io? No. Io ho fatto una guerra, Maria, tutto l'anno per Politano.
6: Fammi fare la domanda, perché vai. Ti voglio fare una domanda. Siccome ho visto che te dice che te ne intende di calcio, ma Politano in 3 anni a Napoli quanta gol l'ha fatta? Politano non è in grado di saltare, un uomo torna sempre indietro. So. Che poi andiamo addosso a Lang, ma Lang non si è visto mai giocare 2 partite di fila di continua. Perché mi dispiace, io sono tifoso del Napoli e sono di Torre Annunziata.
5: Ma Maria, ma no, quello che stai dicendo.
6: Voglio dirti, quest'anno io non lo so che cosa farà il Napoli. Con Meret, che è un portiere che fa paura a vederlo, qui ci ridono addosso. Politano che torna dietro e non fa altro aggiustarsi i calzini. Ma non ho capito che voi dite sempre di quell'altro giocatore che non hanno mai giocato. Come fa un giocatore a farsi vedere se non viene mai, non gioca mai? E questo è il problema del Napoli. Non si vuole dire sempre di un giocatore e di quell'altro no.
5: No, ma
6: questo anche Politano.
5: Posso rispondere?
6: Non è più il bambino di 15 anni.
5: Posso rispondere?
6: Si risponde, vai, rispondi.
5: Perché se non posso rispondere, rispondo.
6: No, rispondi.
5: Allora, Io ho detto che per una questione di gusto, gusto personale, e io non so se ne capisco o non ne capisco di calcio, questo non lo so. A me piace più Politano che Lang. Perché? Spiego. Perché Politano è un giocatore duttile, è un giocatore utile, ed è vero che ha fatto pochi gol, ma ha dato un contributo importantissimo negli ultimi due scudetti del Napoli. È stato un giocatore importante.
6: Sì, ho capito. Ma che cosa ha fatto? Contributo ha dato. Questo non
5: come che contributo ha dato?
6: Non lo sa saltare per niente. Perché lui dove
5: non è un giocatore che nell'uno contro uno
6: piace a vinto, dove è andato ha fatto la riserva. Era nell'Inter, faceva la riserva, nel Sassuolo faceva la riserva. Ma non per il ragazzo, per carità. Ma voglio dire,
5: no,
6: questi incominciano a essere anche grande di età questi giocatori.
5: Sì, ma questo è un altro, questo è un altro discorso. Signora, lei mi ha fatto un'altra domanda. Sì. Io mi ha detto perché si parla di alcuni giocatori e di altri no. Probabilmente si riferiva a Lang.
6: No, Lang, anche a qualche d'un altro che non gioca mai. Non solo
5: tipo?
6: Lang, questi ragazzi che non vengono mai giocati, non li fanno giocare mai. Come si fa a vedere un giocatore?
5: No, ma se un allenatore non fa giocare un giocatore a favore di un altro, motivo ci sarà.
6: Sì, però mi pare che tutti questi che vengono a Napoli scelgono tutti De Politano, ma è stranissimo.
5: Ci sarà un motivo.
6: Ascolta, come quello John
5: ci sarà un motivo.
6: Quel ragazzo che è bravo non lo fanno giocare.
5: Chi è?
6: È bravo come calciatore.
5: Chi?
6: Non è un fuoriclasse, ma è meglio di Politano per me.
5: Ma chi, signora? Chi? Non ho sentito il nome.
6: Mario. Giovanni.
5: Giovanni?
6: Sì, che è preso dal Verona l'anno scorso in Napoli.
5: Signora, ma sono due ruoli diversi. Va bene, comunque Giovane è più un tre quarti, una seconda punta. Politano è un esterno che ha fatto anche il quinto, nei cinque di centrocampo, il quarto nei quattro. Comunque, ho capito il suo parere su Politano e Meret. Mi perdoni, ma non...
6: No, guarda, mi perdoni te, non mi parla di Meret. Io le cose non le vado a dire dietro. Io le dico nel muso. Io quando c'è questo portiere qui in Toscana, che c'è un gruppo, hanno tutto paura di questo costè, perché lui fa sette uscite che fa ridere, passa il pallone a quell'altro, fa paura, guarda, lui fa qui a Siena fa paura, questo fa paura a parecchio. C'è un salvatore qui di Torre del Greco, quando c'è l'uno la guarda la partita, perché si impaurisce.
5: Va bene, signore,
6: no, io non sto dicendo niente, io mi dico alla società, perché anche Meret non mi dimmi che è un grande portiere. Io ho visto il portiere, era quello di 40 anni, altre parate faceva quella faceva paura, quel portiere di che squadra era, non lo so, che guardava
5: di Meret. Capoverde?
6: Sì,
5: okay.
6: Ma
5: va bene.
6: Questo portiere ha paura di sì, ha paura di saltà. Sta lì come una mummia, l'hanno messo in nome alla mummia qui in Toscana.
5: Va bene, signora, la ringrazio per averci chiamato, spero di riparlare con voi al più presto. Un abbraccio grande.
6: Bene.
5: Un abbraccio. Io non lo so, cioè non so da cosa, da dove inizio. Da Giovanni. Da Giovanni. No, lo so che c'è Felice. Felice, buongiorno, andiamo avanti.
7: Buongiorno Gianluca, scusami Diego.
5: Ecco, vai.
7: Bravo.
5: Vai.
7: Signora, tutte le opinioni si rispettano, ma Meret è il portiere che ha vinto due scudetti, tre Coppe Italia, una Supercoppa, e ancora ne parliamo male. Ma vergogniamoci. Allora, detto questo, Galli, Diego, stamattina ho sentito delle castronate calcistiche che paragonavano altri al nostro mitico.
5: No, vabbè, ma che le sono so pazzi, Feli.
7: Ripeto, li rispetto, ci mancherebbe. Oh.
5: No, io no. Io no, perché anzi no, sto scherzando, il pensiero di ognuno è rispettabile, ma quello lì non si tocca, fatelo per me.
7: Sì, è finita allora, ci mancherebbe. Ma mi permetti di declinare una piccola poesia che ho fatto in onore a tuo papà quando è mancato?
5: Certo, è normale.
7: Allora, Diego, ancora una volta ci hai strabiliato, solo te ne sei andato, tu che solo amore e gioia hai donato a tutti, non solo a noi napoletani, a noi hai fatto diventare realtà quel sogno che avevamo nel cassetto, che si chiamava Scudetto. Tu che al mondo intero hai donato gioie, non solo ai non napoletani, che solo tu che contro i potenti ti sei sempre schierato. Adesso anche quelli che ti stanno, che ti hanno annaggiurialo Felì, perché a memoria, hai capito? No, quindi ti sei sempre schierato e adesso quelli che ti stanno riabilitando. Grazie Diego, un miliardo di volte grazie per le tante prodezze che ci hai donato. Grazie Diego per la tua immensa gioia. Tu non sei morto, tu sei vivo con noi per sempre nei secoli dei secoli. Amen.
5: Amen. Io ti faccio un applauso, non avevo mai sentito questa poesia che avevi dedicato a mio padre, ti ringrazio ovviamente. Sono state belle queste due telefonate, devo dire la verità. Felice, io chiuderei con il Forza Napoli di sempre.
7: Sono in bagno perché mia moglie sta cucinando. E allora vai. Deve sentire tutto Montefalcione.
5: Vai.
7: Forza Napoli!
5: Grande Felice, un grande abbraccio. Un grande abbraccio, andiamo. Intanto la signora Maria si chiamava, la signora di prima Maria, e sta arrivando, stanno arrivando un sacco di messaggi. Mamma mia, andiamo da Assuntina. Assuntina, buongiorno.
8: Ciao Diego.
5: Ecco.
8: Bravo Felice, mi piace quella prosio, ho applaudito anch'io.
5: È bellissima, veramente bella.
8: Però mi piace quel Forza Napoli.
5: Io lo faccio sempre, gli chiedo sempre di chiudere la telefonata con questo Forza Napoli.
8: È meraviglioso.
5: Bellissimo. Assuntina, ti ascolto. Vai.
8: Ti volevo dire, ma io sono d'accordo con te per far rimanere Selma a Napoli. Perché quel ragazzo mi piace, diciamo, come si è presentato.
5: Beuchema,
8: io darei Lang alla Lazio.
5: Pure io. Anche Luca nel caso.
8: No, perché Sazio Gallegro lo vuole. Però Lang, io non mi piace come si è presentato quando è venuto. Però lo darei alla Lazio in cambio di Gina. Che dici?
5: Io pure ci penserei, ecco, penserei più a dare Lang in cambio di Gila che Beuchema, devo dire proprio la verità.
8: Sembra ormai è napoletano.
5: Ma Sam sarebbe Beuchema. Giusto.
8: Oh, tanti auguri a Gianluca, ma vieni, rimane, ti ha rimesso, sei tutto abbandonato.
5: No, ma domani torna, questo è, però, cioè, voglio dire, questo ragazzo si è sposato. Dobbiamo avere un poco di pazienza.
8: Tutti i belli del mondo. E lo aspettiamo domani, che sta rimasto solo. Ok, ciao Diego, Forza Napoli.
5: Ciao Assuntina, un abbraccio. Ecco, questo per esempio mi aspettavo un messaggio del genere. Buongiorno, dico io, sai quanto ti stimo, ma ridere come spesso fai per qualche strafalcione di qualche ascoltatore, magari poco istruito, non va bene, francamente. Ho sentito fior di commentatori laureati non sapere se si dice giovane o giovane, e ho sentito proprio te mettere ieri il condizionale e vabbè. Umiltà, come insegnava il tuo grandissimo papà. Un abbraccio Dario Dalio. Dario, non ha detto né, ma posso fare una rasata, nel senso, cioè Giovanni, cioè l'ha chiamato Giovanni, perciò mi sono messo a ridere, e diciamo che la situazione mi ha fatto ridere, è stata una telefonata surreale, sono state delle telefonate surreali. Comunque un abbraccio a te. Vediamo. Vedi, intanto tutti quanti scrivono. Sto Muren. Vabbè. Ciao Diego, ma questa tripletta di Leo, che mostro, mamma mia! Sì, un mostro, veramente, veramente un mostro. Vediamo. Vediamo, Diego, la signora Marianne non sarà d'accordo con la cessione di Lang. Massimo Paz, in effetti. Diego, aiutami, ho sentito Criscitiello dire che Messi è meglio di Maradona, non riesco a riprendermi. Non voglio, io non rispondo più a queste cose perché non è vero, quindi alle cose che non sono vere non si risponde. Non è assolutamente vero. Detto questo, sai, secondo me la cosa più brutta e più antipatica di quello che di queste cose, Giuseppe, è che io non riesco a comprendere perché bisogna sempre paragonare le persone, bisogna sempre paragonare i giocatori, bisogna sempre dire questo è più forte di quell'altro, no, ma quell'altro è più forte di questo, quella. Io ti devo dire la verità, stanotte mi sono goduto lo spettacolo, perché Messi stanotte è stato uno spettacolo, ma questo non c'entra niente con il paragone o con dover dire che è meglio di uno, è meglio di un altro. Io mi sono divertito e non mi interessa onestamente dare una disamina. Tutti sanno che io penso che mio padre è non uno scalino, 50 scalini più sopra a tutti gli esseri umani, perché calcisticamente non era un essere umano. Però io mi diverto quando vedo Messi, ragazzi, cioè, perché bisogna dire bugie. E io sono di parte, probabilmente sono di parte, ormai sono il figlio di mio padre, di Diego, però per me è un altro livello. Mi raccomando, però non mi dite più niente, per favore. Non mi dite più niente, perché non posso ridere. Da adesso che sono le 12.43 fino alle 13 non posso ridere, ok? Per favore. Alberto, buongiorno.
9: Ciao Diego, sempre Forza Napoli, un saluto a Nanno Felice, Malati del Napoli e Club Napoli Paternale di Modena. Anzi, io Messi lo tifo perché tipo Argentina, però togliamo sto paragone con tuo padre, perché lui veramente non ci deve portare le scarpette, la buca, basta. Lui, esatto, ho detto qualcosa stamattina, lui è il calcio, Dio Armando Maradona, e lui è intelligenza artificiale.
5: No, lui è il calcio e quell'altro è il giocatore più forte di calcio.
9: Ma
5: il calcio non si dice.
9: Io lo critico con il paragone, che è forte, lo sappiamo, che Messi, Ronaldo, Mbappé, adesso sono i calciatori più forti al momento del mondo.
5: Esatto.
9: Però paragonarlo a Maradona oggigiorno non esiste, non c'è né in cielo né in terra, è imparagonabile. Possono nascere altri 100 campioni, ma non arriveranno mai a tuo padre, a Maradona, mai. Lo dico da tifoso del Napoli, è stato detto anche da tifosi di altre squadre, giornalisti seri, personaggi di sport, di cultura seri. Paragonare a Maradona, non c'è nessun altro al mondo.
5: Esattamente.
9: Questi paragoni, perché oggigiorno, con il calcio di oggigiorno, Maradona farebbe giocare le squadre in 5, in 10, non lo so, quelle che ha subito tuo padre nel campo e quelle che ha fatto fuori campo come uomo, basta, non c'è paragone. Maradona è uno e basta.
5: Esatto.
9: Forza Napoli sempre.
5: Esatto, Alberto, esatto. Però voglio precisare, prima di andare in pubblicità, che io non ho riso per la poesia di Felice, io ho riso perché Felice a un certo punto ha detto mannaggia, perché si era dimenticato la poesia che aveva fatto lui, solo semplicemente quello. E poi ragazzi, onestamente, a me se mi viene da ridere rido quotidianamente di quello che faccio io dalla mattina alla sera, ma vuoi dire che comunque andiamo in pubblicità, se no rido troppo e qualcuno si arrabbia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Andrea, buongiorno.
6: Buongiorno Diego, è un piacere parlare con te. Niente, volevo dire,
5: grazie. Secondo
6: te non ti potevo fare scambio Lucca con per Gila, e poi volevo dire Palizzi, loro secondo me hanno levato proprio Vinanis, Diego, perché non devo fare con Diego Armando Maradona con Messi. Voglio bene a Messi, voglio capire l'Argentina, però Diego è Diego, è inarrivabile, magari la sfortuna di tuo padre che non ha vinto tanto, questo sì, però Diego è Diego, e se il 94 non lo facevano per doping, poi è uscito fuori che quelle sostanze che usavo oggi le usano tutti i calciatori e non è niente, anche quel mondiale della vice, ti voglio bene, sempre Forza Napoli, dici a tutti quanti che le nominami, Diego.
5: Grazie Andrea, il fatto del come si dice, dello scambio con la Lazio, io l'ho detto, abbiamo dei giocatori da scambiare, perché Beukema? Cioè, abbiamo tanti giocatori da scambiare, abbiamo Listrom, abbiamo Gonge, abbiamo Caiuste, non so se Caiuste è ancora del Napoli, vabbè questo è un mistero, non si sa ancora, Folo Ruscio, ne abbiamo tanti, ma perché dobbiamo scambiare Beukema? Giovanni, buongiorno.
7: Ah, ciao Diego, buongiorno.
5: Eccomi, ti ascolto, vai.
7: Allora, vorrei dire in primis per quanto riguarda il calcio mercato per la signora di prima, giù le mani da Politano.
5: Proprio
7: giù le mani, a mani basse, Politano non si tocca.
5: Esatto.
7: Poi per quanto riguarda la partita di stanotte dell'Argentina, che anche io ho visto, perché tipo Argentina in questo mondiale, anche se c'era l'Italia, ma l'Argentina per me è la mia nazione.
5: Esatto.
7: Messi mostruoso.
5: Mica male.
7: Un grande giocatore di pallone, però non è paragonabile a tuo padre, perché se Messi è un giocatore di calcio, tuo padre era il calcio e lo è ancora oggi.
5: Esattamente.
7: Quindi un paragone per me che non si può fare, perché sta Diego al di sopra di tutto,
5: no, ma infatti,
7: e tutti.
5: Ma sai perché, Giovanni? Ma è anche stucchevole, anche pesante continuare sempre con sto paragone, sempre questo, sempre quello è meglio di quell'altro e quell'altro è meglio di quell'altro.
7: Ma gli altri paragoni si possono fare, ma
5: esatto, non mettiamo, a lui non lo mettiamo in mezzo nessun paragone, tanto perdono tutti.
7: Con tuo padre non ci sono paragoni.
5: Esattamente.
7: E lo sarà per sempre il dio del calcio.
5: Esattamente, sono d'accordo con te.
7: Poi per quanto riguarda il resto, sempre Forza Napoli, il mercato speriamo che vada tutto bene e che quest'anno sarà un grande campionato.
5: Speriamo bene, Giovanni, speriamo che tutte le cose che hai detto si possano avverare al 100%. Ti mando un grande abbraccio.
7: Vero. Ciao Diego, un abbraccio.
5: Grazie,
7: anche a te. Buona
5: grazie.
7: Giornata.
5: Intanto vediamo. Vabbè, ci scrivono che comunque tanti amici ci scrivono che non sono d'accordo con lo scambio Gila Beukema. Antonello, grandissimo Antonello da Portici. odiatore seriale di Antonio Conte, e sarà, sono sicuro che lo sarà anche di Massimiliano Allegri, vediamo. Concordo in piccola parte il pensiero della signora Maria Suppolitano, anche se dalla sua all'attenuante di aver avuto negli ultimi due anni io sapevo che lo scriveva qualcosa, negli ultimi due anni un allenatore inadeguato che lo ha trasformato in un difensore aggiunto, Antonello da Portici. Ti sembrerà strano, ma io non lo condivido quello che dici tu, Antonello, però vorrei essere io un allenatore inadeguato come Antonio Conte, con il palmarès di Antonio Conte. Ciao Diego, a me piacerebbe giocare così, che ne pensi? Vicario, ma questi sono tutti giocatori che non sono del Napoli. Vabbè, Vicario, Palestra, Natali, buongiorno Calafiori, Angelo, grazie. Di Lorenzo, Tonali, Pisilli, Vergara, Ken e Di Nunzio. Vabbè, non lo, forse è sbagliato. Vabbè, comunque non è impossibile. Cioè, ci sono tre giocatori nostri. Vediamo. Diego, per me dipende da come vuole giocare Allegri. Se decide di mettersi a tre, Beukema dietro serve. Peppe da Pomigliano. Ma tu lo sai, Peppe, che io sono andato controcorrente tutto l'anno. Io a Beukema l'ho visto meglio a tre che a quattro, onestamente. A me piace più a quattro che a tre. Cioè, più a 3 che a 4, scusa, sto ingrippando con i numeri. Intanto mi sono emozionato che è entrato il mitico Catapano, il grandissimo Catapano, che ha avuto anche lì, è intervistato anche Zanetti l'altro giorno, eri più alto di Zanetti, è vero. Intanto Francesco Tramontano mi manda un messaggio che mi fa ridere, ovviamente non posso leggere. Vabbè, ciao Diego, ci sono tanti giovani di prospettiva, ti do un giovane di prospettiva, scriviti questo nome: Ciro De Vivo, centrocampista di 20 anni, ne sentiremo parlare. Non lo conosco, con chi gioca? Però per esempio una bella difesa a tre, bella tosta, Rachmani, Gila, buongiorno, mica male. Andiamo da Francesco. Francesco, buongiorno.
8: Pronto, buongiorno.
5: Vai, ti ascolto. Velocissimo. Pronto. Francesco, che siamo quasi in chiusura, vai.
8: Un saluto Diego, a voi e tutta la trasmissione che ci ha dato questa, ci ha accompagnato, specialmente a noi che siamo anziani. Volevo dire una cosa, come io dico, perché a tuo padre non ho vissuto in pieno, avendo una certa età.
5: Sì.
8: Questi non capiscono che io dico, lo metto sempre, non sta nelle categorie delle cose, io dico che Diego è stato e sarà, secondo me, per sempre la Bibbia del calcio, la Bibbia del calcio, io parlo. Gli altri sono cardinale, sono vescovo, una cosa, possono fare una lotta fra di loro.
5: È vero.
8: Ma Diego è stata la Bibbia del calcio.
5: È vero, hai ragione, hai ragionissimo.
8: È fuori categoria, è fuori cosa, non si mette proprio, diciamo, nelle graduatorie, nelle classifiche, no, che lui è la Bibbia del calcio.
5: Esatto.
8: Non ci sta nessuno, come dire, è la Bibbia del
5: calcio. Possiamo dire che Messi è il Papa, ci suggerisce Fabio Esposito.
8: Sì, questo sì.
5: Il Papa.
8: Il Papa e il resto sono quei grandi giocatori che io ho visto, Eusebio, Pelé, questi sono cardinali esperti. Vabbè, detto questo, volevo dire una cosa
5: velocissimo. Francesco, siamo in chiusura.
8: Non ci sarà qualche problema per prendere quel Gila, perché c'è il Real Madrid che dovrebbe avere il 50% della vendita.
5: Speriamo di non avere.
8: Come fa a avere il 50% se quello fanno uno scambio? Grazie, buona giornata.
5: Ciao, non conosco i dettagli dell'operazione di Gila. Ce ne abbiamo un altro, l'ultimissimo. Gennaro, un minuto, ti ascolto, vai.
9: Allora, Diego sta a Dio come Messi sta a un profeta, Isaia. Il tiro, sì. Il gol di ieri di Mbappé è un gol che noi facevamo col pallone sgombio su Ver Santos, che cambiava direzione dall'alto in basso e faceva una sorta di palumella. Non penso che il pallone fosse sgonfio, quindi è stato un gran gol, devo dire un lampo nella mediocrità del calcio attuale.
5: Questo è maledettamente vero. Grazie per averci chiamato. Un grande gol. Il primo e il terzo sono il terzo è un gol. È un gol bello, una bella frustata nell'angolino. È quasi finito il tempo. Forse dovrebbe essere, se Gianluca Miranda si decide, l'ultima puntata di me da solo. Quindi dovrebbe tornare. Vi lascio all'informazione con Riccardo Catapano. Dopo ci sarà il nostro direttore con Radio Gol. Tantissime notizie. Si parlerà anche d'Argentina. Questo lo posso dire. Grazie a Simone Zigzag Zagaria. Grazie a Fabio Esposito in regia. A Fabio Esposito si è switchato con il mitico Simone Zagaria. Ci vediamo domani. Ciao ragazzi.
10: Kiss Kiss Napoli. Ultime notizie.
11: Buongiorno a tutti, da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca. A Napoli la Polizia di Stato indaga sull'omicidio di Antonio Mauro, 48 anni, ucciso ieri sera in un agguato in via Rossarol. L'uomo, con precedenti per armi, estorsioni e tentato omicidio, era ritenuto vicino al clan Contini. Gli investigatori seguono la pista camorristica e non escludono né una resa dei conti interna né un attacco da parte di gruppi rivali. L'agguato è avvenuto intorno alle 22:30. Due sicari in scooter avrebbero inseguito Mauro, colpendolo con diversi spari. Sul posto sono stati ritrovati dei bossoli calibro 7,65. Mauro era già sopravvissuto ad un attentato nel 2007, quando fu ferito alla gola in un altro agguato. Ancora cronaca, paura anche a San Giovanni a Teduccio, dove sempre poco dopo le 22 è stato segnalato un ulteriore agguato nella zona di Vigliena. Sono 3 i feriti, si tratta di un padre e 2 figli che, da quanto si apprende, non sarebbero fortunatamente in gravi condizioni. Tragico incidente sulla statale domiziana Castelvolturno, dove un anziano 74enne, Luigi Esposito, è stato travolto e ucciso mentre era in bici da un'auto condotta da una donna di origine polacca, che è stata denunciata per omicidio stradale. In seguito all'urto, l'anziano ha picchiato con la testa contro il parabrezza della vettura ed è stato scaramentato violentemente al suolo. Portato d'urgenza alla clinica Pineta Grande, è deceduto per i traumi riportati dall'investimento. Cambiamo argomento. Tentata rapina con accoltellamento nella zona nord di Napoli. Un 19enne di Scampia, già noto alle forze dell'ordine, è stato soccorso al CTO con 2 ferite da arma da taglio alla gamba sinistra. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane stava percorrendo a piedi via Nuova dietro la vigna, quando sarebbe stato avvicinato da 2 persone in scooter che, nel tentativo di rapinarlo, lo avrebbero ferito con un coltello. Il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso dei carabinieri della stazione di Napoli Marianella. La chiusura con lo sport, il calcio. Partiamo dai mondiali. È stata la notte di Leo Messi, trascinatore della sua Argentina. I campioni in carica battono 3-0 l'Algeria con tripletta della Pulce, che diventa così il miglior marcatore all time dei mondiali, al pari di Miroslav Klose. Bene anche la Francia, che batte 3-1 il Senegal di Koulibaly con doppietta di Mbappé, e la Norvegia, che si impone per 4-1 sull'Iraq con doppietta di Haaland. Vittoria anche per l'Austria per 3-1 contro la Giordania. Intanto il Napoli conta di poter annunciare Massimiliano Allegri entro la prossima settimana. Il club azzurro continua a lavorare sul mercato. Sempre più vicino il difensore Mario Ghila, con cui c'è accordo sull'ingaggio, ma c'è ancora da colmare la distanza con le richieste della Lazio. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, allora bentrovati, buon pomeriggio da Walter De Maggio. È mercoledì, è il 17 giugno del 2026, un mese al ritiro di Di Maro, e sarà un mese molto importante perché il Napoli sta lavorando a tutto tondo su tutte le operazioni possibili, e quindi ce ne occuperemo molto di Napoli, ma ci occuperemo anche molto del Mondiale che ieri, un giorno all'improvviso, insomma, si è letteralmente incendiato grazie ai campioni che sono scesi in campo. Ma non perdiamoci in chiacchiere, abbiamo una parata di ospiti, dobbiamo parlare a lungo del Mondiale. Io ci tengo a dire però una cosa, perché stamattina ascoltavo il Bar dello Sport, è venuta fuori questa discussione che si protrae da anni: Maradona o Messi dopo la tripletta di ieri. Allora, io accetto naturalmente tutti i pareri, sono i benvenuti, però devo dire che non colgo chi parla di questo paragone, mi riferisco ai giovanissimi, non avendo visto Maradona. Allora, se uno ha visto Maradona nei 7 anni a Napoli, in Argentina, nel Mondiale in Messico, e ha visto la carriera di Maradona vedendolo giocare, allora accetto assolutamente pareri diversi. Ma sentir dire da un giovane che non ha visto Maradona che Messi è più bravo di Maradona, io lo dico ai più giovani: ragazzi, non bestemmiate, che poi non vi fanno entrare in chiesa, vi scomunicano quando parlate di Dios senza averlo conosciuto. Detto questo, possiamo cominciare, partiamo con l'anteprima. Oggi in redazione Lucio Pengue, l'anteprima di Radio Gol.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, buongiorno a te e a tutti gli amici che ci stanno ascoltando, guardando in TV. Questi i titoli della puntata di oggi di Radio Gol. Messi, Mbappé, Holland accendono il mondiale, tripletta per Messi, 3-0 dell'Argentina all'Algeria. Si scatena anche Mbappé e la Francia vola, ha battuto il Senegal 3-1, bene anche la Norvegia con la doppietta dell'attaccante

0: Esattamente, sentite un attimo, ma sì sì, ma anche le tariffe sì, hanno cresciute complessivamente del 40% circa dal 2016 al 2024, con un trend di rincari quasi del più nazionali, che ha registrato un ulteriore più 5,4, quindi dovete fare il 40 più 5,4. Spesa media annua nel 2025, la spesa media nazionale è di 528 euro per una famiglia tipo l'acqua. Tipo, ma si superano abbondantemente 740 euro annui in alcune zone. In pratica, l'acqua come business, voi siete d'accordo? O vogliamo fare un applauso a questi due comitati e diciamo lottate per noi e diciamo insieme solidarietà, solidarietà, solidarietà, solidarietà. Insomma, quando ci facciamo una doccia, almeno non dobbiamo scoprire le coscienze che quando stiamo appicciando. Mettiamo che una cosa a corrente e ti sente male, un gas e ti sente male, ma pure l'acqua, pure l'acqua.
1: Vabbè. Vediamo, speriamo.
0: Oggi tra la puntata parleremo un pochettino dei soldi. Casi
1: giusto
0: di rincari record.
1: Un po', ragazzi, giusto per stare così.
0: Casi di rincari record, ascoltate questa cosa. In alcune aree, come i 34 comuni della provincia di Caserta, i comitati di consumatori hanno segnalato aumenti e consuntivo che superano il più 40%. Va bene, legati a nuove delibere di adeguamento tariffario, cioè aumenta sempre, no, naturalmente l'acqua diventa un business, cascu capo, teniamo comunque le perdite, neanche le aggiustano, non è capo, dice vabbè, però aumenta il servizio in una maniera che tu non hai idea.
1: Sarebbe da vedere, da capire.
0: Perché poi adesso la nostra società dell'acqua funziona benissimo, l'ABC funziona benissimo. Prego, Pesacan.
1: Allora, un po' di messaggio al 342-00-00-100, e questo lo dobbiamo leggere per forza, subito un off topic, però dice, c'è questo ascoltatore, vi seguo da 11 anni, sono un vostro ascoltatore accanito, anzi proprio azzeccata a livello di stalker, mi fate gli auguri di buon compleanno, per voi magari è nulla, insignificante, per me è tanto. Luigi.
0: Ciao Luigi, buon compleanno.
1: Auguri Luigi.
2: Ragazzi, sì. Stefano, anche io da buon cittadino sono andato a votare contro la privatizzazione dell'acqua, però nel mio paese Cimitile, in provincia di Napoli, l'hanno privatizzata. Prima pagavo sotto i 100 euro l'anno, adesso ne pago 300 l'anno.
0: Ecco, capite quello che vogliono fare a Napoli? Cioè, state seguendo? Cioè, da 100 è salita a 300, cioè vogliono privatizzare l'acqua.
1: Cosa?
0: E portare l'acqua in un'azienda per azioni, secondo me non è che è immorale, ma si supera, cioè.
1: Però il problema resta sempre
0: anche
1: là.
0: Sulla Bibbia, no? Sta scritta questa cosa, anche sulla Bibbia, no? Dai da bere agli astri, da l'acqua è un bene proprio carità, primario, che non va neanche messo. No, lo so, tu sei per la privatizzazione, naturalmente. No,
1: ti ho detto questo.
0: No,
1: no, sto dicendo il problema è da un'altra parte, che un comune, una società, una regione, chi esso che sia, non dovrebbe permettere questa possibilità. Cioè, mi chiedo, se stanno subentrando dei privati è perché economicamente il pubblico non riesce a sostenere tutto quello che c'ha da sostenere,
0: che soldi privati?
1: Non lo so, questo non lo sappiamo, non lo so. Però posso immaginare che se io sono un amministratore, quale che esso che sia, con senso di logica, stando a quello che hai detto tu un attimo fa, io do l'anima per far sì che resti pubblica, no? E per cercare di impattare il meno possibile sui cittadini. Però se vuol dire che non ci riesco, vuol dire che c'è un grave problema proprio economico a monte e siamo... va bene, sentiamo una canzoncina, i vostri messaggi al 342 00 00 100.
0: Le prime mezze la accende con me, Kiss, che noi ci troviamo così per colpa di questi qua.
3: Ma se lo stanno facendo, può darsi che hanno qualche valido motivo. Se lo
1: fanno, ma chi stai imitando?
3: No, così per dire.
1: Ma così lo stai imitando a me? Allora io imito a te.
3: Ma se lo
1: fanno, sì, ci dobbiamo invertire i ruoli,
0: quando vira chi salo
1: ci sarebbe un problema, io forse saprei,
3: parliamo di più, facendo ragione,
1: io lo saprei fare, lui non saprebbe fare il mio pensiero, non ci riuscirebbe. Fermi lì.

0: Ciao, no, perché c'è uno che lavora all'ABC, vuole parlare in maniera anonima, non riesco a capire cos'è, però parli in maniera positiva per l'ABC, cioè per la privatizzazione.
1: Dice, allora, ragazzi, è un'azione politica, l'ABC era una società per azione a capitale pubblico e funzionava. Dopo il referendum per l'acqua pubblica, dove siamo diventati solo pubblici, non funziona nulla. La gestione privata è di gran lunga migliore di
0: esatto,
1: quella.
0: Quindi
1: pubblica.
0: Sei per il privato, quindi perché ti metti anonimo? Dici come ti chiami. Comunque, se vuoi essere chiamato, ti chiamiamo. Ma
1: te l'ho spiegato. Ma perché gli parlo e non capisce? Gli ho chiesto io se ne volevamo argomentarlo in diretta e lui ha detto magari in forma anonima sì, magari non si vuole esporre.
0: Dice o no,
1: non si vuole esporre direttamente, no. Ma cioè, quante volte hanno parlato in maniera anonima qua? Pronto? Accettavo il vocale? C'è un vocale?
0: Non c'è, c'è.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Come abbiamo fatto con l'elettricità? Questo signore.
1: Sta parlando da prima, mi sa. Amico?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Sì. Puoi partire da capo, non ho capito niente. Pronto?
2: Non ho capito.
1: Benissimo, grazie, andiamo avanti.
0: Parti da capo, non abbiamo capito niente.
2: E allora ho detto il fatto di privatizzare, noi abbiamo fatto un referendum e dicono che il popolo è sopra, non se ne fregano, giustamente vogliono che non funziona che come deve funzionare, perché la gente deve dire no, si deve privatizzare come abbiamo fatto con l'Enel ed altre cose, no, quelli vengono tante società e poi ce lo mettono a quei servizi perché il servizio non funziona ed altre cose, perché lo Stato potrebbe guadagnare, che lo Stato siamo tutti, no, dobbiamo fare le oligarchie.
0: Ecco, mi verrebbe di fare una domanda, in questi comuni dove è stata privatizzata l'acqua, ma funziona meglio? Cioè vedete un miglioramento, dicevo ah ma come prima come arrivava l'acqua a casa, mo arriva tutta una manetta.
2: No.
0: L'acqua a casa, ma arriva frizzante, ma arriva già imbottigliato, no. Mi arrivi imbottigliato, mi arrivi, no. Capisci?
1: Ma che lunga la mano quella a me, su scemo, che vuoi? No,
2: c'è mio nipote che stanno nel paese dell'acqua a Riardo. Riardo è il paese dell'acqua, Sant'Agata, Valete.
0: Sì.
2: Stanno rovinando con l'acqua e tutto.
0: Ed è privato?
2: Perché non funziona, perché è stato privatizzato, è stata data la gestione a un privatizzato. Si dovrebbero fare tutte le condutture nuove, stanno rovinando, quella ha abbassato le pressioni, perché non vogliono spendere i soldi.
0: Capite
2: che
0: stai
2: inizia l'acqua
0: tre botte d'anni. Chiamala, cioè, facimi spiegare in che modo potrebbe migliorare. Vai. Pronto? Grazie fratello, ciao. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno, salve.
3: Ciao Rosario, ciao Marco.
0: Ciao caro.
3: Ciao. No, Antonio, una piccola osservazione perché mi è venuta spontanea. Giustamente l'hai detto tu. Che si casi vuole privatizzare ci vuole guadagnare ed è precisa ed è esatta l'osservazione. Ma di chi? Un comune che ha in gestione con questa ABC o altre società simile pubblica l'acqua e la sua distribuzione, qualcosa ci guadagnerà, penso, no? Cioè, non
0: malamente,
3: ma credo ci debba essere un ricavo per le
0: case. Infatti si paga l'acqua, sì.
3: Ah, ecco, ok. Allora, un comune che ha un ricavo da questa gestione e la vuole affidare a un privato. Ma cioè, è qualcosa da imbecilli oppure c'è qualche altra cosa dietro a queste cose? Cioè,
0: vabbè, virtualmente si dice per se migliora il servizio, sicuramente il pubblico non è in grado di gestire.
3: Ma tu hai un introito, cioè tu nelle tue casse comunali dei soldi, tu ti levi quei soldi e glieli dai in mano a un privato, ma quel privato ti darà qualcosa a te o perdi quell'introito? Questa è una cosa che io volessi sapere, cioè chi è dentro a queste cose.
0: Ti ripeto, loro si giustificano dicendo sì, ma vabbè, no, sacrifichiamo no, questo no, mio introito, però
3: in questo aspetto economico. Se qualcuno me lo può spiegare,
0: lanciamo questo.
1: Guarda, è un po' secondo me come il discorso, forse un parallelismo un po' lontano, però di quando per tanti anni abbiamo parlato dell'ANM da privatizzare, nel senso che il servizio non funzionava perfettamente, era ai minimi termini. E spesso anche qui si è parlato del fatto di privatizzarlo in modo tale da renderlo efficiente. Ora noi non sappiamo magari nel dettaglio la struttura della rete idrica e quant'altro, se ha bisogno di chissà quale forte manutenzione, e forse qualcuno dice ok, lo faccio io, ci metto i soldi, investo, ce li ho io, però poi diventa privata e gestisco io.
3: hai capito Marco?
0: Cioè, però beh, quello che mi domando io, no, là che fanno il discorso che fa Marco, ma ci sono altri comuni che hanno fatto questa esperienza, ne hanno fatte parecchie anche nel Casertano e roba varia, e vediamo che le bollette sono triplicate e il servizio resta uguale. Cioè, facciamo una domanda, no?
1: Bisogna vedere se il servizio è rimasto uguale.
0: Ma modo light kill.
1: Cioè, o se paradossalmente, se non fosse diventato privato, se il servizio sarebbe quindi diventato peggiore.
0: Quindi sei per la privatizzazione.
1: Non sono per la privatizzazione.
0: Spiegamelo! Per cosa?
1: A questo gli viene una cosa.
0: Benissimo.
1: Sono per il ragionare, per capire.
0: Ma
1: e
0: per
1: non
0: cosa
1: per...
0: sei? Pensa qua.
4: Stefano!
1: No, vabbè. Non si è mai visto Stefano De Martino così arrabbiato comunque in televisione. Voglio
0: ricordare. Ma porca di quella mia! No, va bene, allora andiamo un attimo. No, vorrei.
1: Ma c'abbiamo ancora un pochino
0: di
1: tempo.
0: Posso salutare il mio ferramenta?
1: Questo è veramente un uso improprio, ecco, del mezzo radiofonico. Comunque, saluto.
0: Tu potevi salutare Frank Dillo, Salumiro, ma non lo faccio.
1: L'hai fatto ora? L'hai fatto adesso?
0: Ti saluto il mio ferramenta nel Purlone, sì, che ieri sono andato a comprare un catenaccio, mi ha fatto pure sparagnare.
1: Il paradiso della Brugno.
0: E mi sparagna 30 centesimi, ma dato che sto facendo. Ma fa capire? Sono pubblico.
1: Poi dice a me che c'ho una banana in borsa. Fai vedere che c'hai lì sul tavolo.
0: Guardate qua. Guardate come. Prendi la banana, guardate come ci compensiamo, il mio collega, guardate come ci compensiamo. Io ho portato le abicocche e lui ha portato la banana.
1: Vedi che dobbiamo stare
0: tutto
1: sempre
0: naturale,
1: insieme.
0: Tutto vedi, naturale, vedete?
1: Vedi,
0: non
1: vitamine.
0: Non ci mangiamo le merendine.
1: Non la faccio questa cosa che hai detto.
0: Non ci mangiamo le merendine.
1: Assolutamente no. Bambini, mangiate la frutta e la verdura, mi raccomando.
0: Per la mandorlina,
1: sì.
0: Perché sei il simbolo di vicciaio.
1: Dopo bloccheremo i bagni di tutta la radio, è molto probabile questa cosa. Fermi lì, torniamo subito.

0: Benvenuti qui su Kiss Kiss Napoli. Andiamo a vedere qualche messaggio, qualche vocale. Ce l'abbiamo pronto, Zago? Sentiamo.
1: Radio, buongiorno. Pure qua a Caserta l'acqua è stata privatizzata. Comune in provincia di Caserta. Ha fatto un macello perché hanno mandato solo a Conti vecchiette che hanno avuto 3-4 cilindri per acqua. Ovviamente per parlare sopra la loro sede non ci sta mai nessuno, le PEC non rispondono, è un casino. Che però è al contrario rispetto per esempio alla sanità, dove al privato giustamente vai, paghi e ti fanno un ottimo servizio rispetto al pubblico. Qua invece al contrario, il pubblico garantiva comunque un servizio uguale, identico e preciso al privato, che in questo caso specifico sta facendo proprio il carte di tre.
2: Ecco, se mi puoi spiegare, qualcuno che sono ignorante sulla cosa,
0: sì,
2: che significa facendo i cartetri, non lo so.
0: Sì, è quella frase che può significare tutto e niente.
2: Siamo ignoranti insieme abbastanza.
0: Può aver detto una grande verità come una supercazzola, non si sa, non si sa.
2: Andiamo a dire pronto, vai, pronto.
3: Pronto ragazzi, buongiorno, sono il fotografo.
2: Ciao fotografo.
3: Allora, io sono il Basso Ferraresi, provincia sì. di Ferrara. Qua praticamente è, diciamo, è privata, è un SPA,
2: sì.
3: ma si sono riuniti 11 comuni e hanno fatto una società e praticamente gestiscono tutti i costi dell'acqua qua.
2: Quindi è privato e pubblico, scusa.
3: Però noi beviamo l'acqua della fontana, proprio
2: ma pure noi la potremmo bere, no? Dico, ma è pubblico e privato?
3: Come tanti, ma guarda, è pubblica, ma è come se fosse tra virgolette privata, perché comunque gestiscono solo 11 comuni.
2: Vabbè, è pubblico, vabbè.
3: Questa cosa qua, e poi un'altra cosa, per il fatto che perché li privatizzano, no? Io una volta c'avevo un mio carissimo amico che lavora proprio in queste cose delle acque, quando era uscito il fatto il referendum, e loro mi spiegarono che praticamente li privatizzano perché i comuni, anche soprattutto i piccoli comuni, non hanno i soldi comunque per gestire, per le manutenzioni e tutto, allora loro preferiscono darle a delle strutture private, in modo che loro riescono a gestire meglio con i fondi, facendo manutenzione.
2: Ma io sarei d'accordo, scusami fotografo, sarei d'accordo che io per esempio piccolo comune, dico vicino alla società privata, dico ok, io ti do la gestione dell'acqua, però tu mi devi garantire che in 4 anni mi rifai tutta la rete idrica.
3: Certo, questo sì.
2: Cioè, capoce lunga, Kiss, però non mi garantisco niente, cioè chissà, continua a fare quello che faceva
3: no,
2: per il mio comune.
3: Gli chiesi magari fatto del referendum, a memoria, io gli chiesi scusa, ma come, perché l'acqua libera, no, per non privatizzarla? Dice, guarda, tu se fai nel fiume ti prendi l'acqua, te lo puoi prendere, tu paghi perché te lo porto fino a casa. Questa era la risposta.
2: Ma pure comuni upava l'acqua, no?
3: Vabbè. Sì, no, ma era questo, era solo per questo.
2: Vabbè, ciao fotografo.
3: Buona giornata.
2: Ciao, pure buona giornata.
0: Allora, io sto facendo un po' di ricerche. La situazione comunque è abbastanza complessa. Perché non si sta parlando di un'ipotetica privatizzazione così come la stiamo intendendo noi, ma di un affidamento in house, che da quello che ho capito, ragazzi, poi se c'è qualcuno che ne sa magari ci dà una mano, è comunque una normativa europea che eviterebbe comunque, da quello che sto leggendo, che la cosa si vada a privatizzare o che ci possa essere l'ingresso della privatizzazione.
2: Marco, quindi è un pochino quando si diventa SPA si diventa privato e pubblici.
0: È una
1: allora il carte di tre.
2: Capito.
0: L'affidamento in house è una SPA.
2: No, lascia, qua si sta parlando di far passare ABC a SPA. Non lascia stare che sta leggendo.
0: No, è la SPA, è questa qua, cioè l'affidamento in house è una SPA con vincoli stringenti di controllo pubblico. Cioè, quindi è comunque una SPA, però con vincoli stringenti da parte
2: della. Ma se è una SPA risponde alla società per azioni, quindi per risponde agli azionisti.
0: Per questo sto chiedendo, anche facendo l'appello a chi ne sa dell'ABC, del comune.
2: La domanda
0: insomma,
2: in generale.
0: Se ci sapete dare qualche cosa in più, perché vogliamo capire.
2: La domanda generalista è questa: tu sei per l'acqua pubblica o privata? Ti faccio questa domanda, va, per esempio, il generalista, sei più per l'acqua pubblica o l'acqua privata?
0: No, io personalmente per l'acqua pubblica.
2: Per l'acqua pubblica, siamo tutti per l'acqua pubblica, per l'amor di Dio. Va bene, 081-546-6873 a volo. Pronto?
4: Pronto.
2: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno.
2: Ciao caro, sei di Parete.
4: Scusate, volevo tornare un po' sulla domanda di ieri, no? Perché il fatto che non si parla degli aumenti degli stipendi e compagnia bella. Allora, se i giornalisti sia di destra che di sinistra non fanno specifiche domande sia a Nazio sia altri politici, loro in base alle domande che fanno così rispondono.
5: E certo. Sempre
4: la sinistra non ci conviene fare le domande ai nazi che riguardano il loro regime che hanno fatto, che ha problemi. La destra è uguale, loro rispondono in base alle domande. E nazi, se ci fanno una domanda,
2: bisognerebbe parlare di cose un po' più concrete, sì, lo dicevo pure io.
4: Esatto, sì. Ci fanno le domande che loro interessano a loro, sia giornalisti di destra e sinistra.
2: Ma così facciamo dalle giornali, capito, frate? Ma fu dalle giornali. Vabbè, ciao, ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo, vai.

0: cioè, poi magari ci ritorneremo su questo argomento.
1: Per ora diamo la solidarietà a questi due comitati che stanno lottando per noi, il coordinamento Campano Acqua Pubblica e il comitato Acqua Pubblica Napoli, che convocano per domani un sit-in dalle 10 alle 12 a Via Verdi, quindi se qualcuno di voi ci vuole partecipare farebbe bene. Noi ci andiamo? No, siamo in onda noi dalle 10 alle 12, quindi non ci possiamo andare. Pesarani, rimani, fai festa, vai al comitato.
0: Sì, va però bene? Ti ripeto, sarebbe un po' da chiarire l'argomento, bello ampio. Comunque vabbè, andiamo avanti, che vogliamo fare?
1: Vabbè, l'ultimo rapporto della Caritas, però c'è la telefonata. Pronto? Pronto?
0: Vabbè, non c'è.
1: Allora,
0: andiamo alla Caritas.
1: È uscito l'ultimo rapporto della Caritas. Ci colleghiamo al signore di prima che ha detto quella cosa, le domande che bisognerebbe fare ai nostri politici che non si fanno, no? Si parla di tutto ma non delle cose più concrete, mentre la Caritas ci dà un quadro un po' insomma devastante. Dice l'ultimo rapporto Caritas: mai assistite così tante famiglie, sempre più lavoratori poveri. Nel 2025 oltre 5 milioni di interventi in Italia, cioè ha fatto la Caritas, accompagnate oltre 280.000 persone, crescita dell'1,7 rispetto al 2024 come interventi sulla povertà, no? Hanno fatto più 1,7, sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri. Il dato emerge dal rapporto della povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso in queste ore. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato 282.539 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari, poiché l'intervento mira sempre a rispondere ai bisogni dell'intero nucleo familiare. Si tratta del lavoro più elevato mai registrato in Italia. Il rapporto Caritas sulla povertà: mai assistite così tante famiglie, dicono. Le famiglie con figli continuano a rappresentare il nucleo principale della domanda di aiuto. Il 52% delle persone seguite coinvolte infatti ha figli minori, quasi 5 milioni di interventi che hanno fatto, anziani sempre più poveri. Per esempio, tra le tendenze più significative emerge l'aumento della componente anziana, che praticamente dice che la Caritas, gli interventi per aiutare gli anziani, è cresciuto del 191%.
0: Mamma mia!
1: 191% a fronte di una crescita complessiva dell'utenza pari al 48%, è aumentata. Quindi sono anziani che non riescono a né a curarsi né a mangiare, devono fare la fila alla Caritas per poter almeno mangiare. Aumento dei lavoratori poveri: per esempio il report evidenzia inoltre il rafforzarsi dei bisogni sanitari, più 69%, che non si può curare praticamente, compresi quelli di natura psicologica. La presenza sempre più rilevante di lavoratori poveri, condizione che assume particolarmente rilievo nelle fasce centrali di età. Ricordiamo, i lavoratori poveri sarebbero quelli là che lavorano pure 8, 9, 10 ore al giorno e non ce la fanno a vivere, cioè quello come li pagano, cioè sentiamo la schiavitù praticamente. Sempre più evidente il fenomeno del lavoro povero, e da tutti i dati che non vi do per non tediarvi, lo trovate sui giornali questo rapporto, oltre 250.000 le persone senza casa. Abbiamo 24.000 le persone senza casa, abbiamo 24.000 persone che non hanno un tetto sulla testa e manco ci hanno la speranza di averlo. Allora, per dire, insomma, la Caritas ci fa una fotografia di problemi materiali, no Marco? Se potesse parlare. Cioè, sarebbe bello sentire i nostri dirigenti parlare di questi problemi e dire come risolviamo il fatto del lavoro povero, come risolviamo il fatto che gli anziani non riescono più con la loro
0: ad autosostenersi,
1: queste cose qua. Invece hanno parlato sicuro di diritti civili, per l'amor di Dio, se ne parla, però secondo me non è il tema centrale, ecco, che dovremmo adottare.
0: Scendi in piazza.
1: No, tengo che fa mattino.
0: Nel senso.
1: Però già parlare in radio, noi facciamo un servizio, no?
0: Sì, almeno accendiamo qualche lampadina di qua, una luce. Può essere che qualcuno poi questa luce la vede. Allora ci fermiamo.
1: Chi la paga? Pesacani, chi il problema? La luce c'è, chi la paga? Chi la paga questa?
0: E allora accendiamo un fiammifero. Una lanterna. Accendiamo una lanterna.
1: C'è la cimma alla pavam.
0: No, perché ci dobbiamo mettere poi qualcosa tipo gasolio o benzina per la lanterna, non va bene. Manco quello, vabbè. Sa canzoncina, piccola pausa, canzoncina e poi torniamo con voi.

0: insieme, ovviamente resteremo fino alle ore 12. Vediamo qualche altro messaggio di quelli arrivati sempre al 342 00 00 100, ma attenzione, squilla il telefono. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: No, volevo fare una domanda. La domanda che si dovrebbe fare molto più semplicemente è:
0: sì,
1: come mai dopo il referendum che è stato, diciamo, sanzionato, cioè è stato certificato il fatto che il 60, almeno 70% delle popolazioni a Napoli e in generale vogliono l'acqua pubblica, nonostante c'è stato un salvataggio dell'ABC, dell'attuale ABC, praticamente da Ugo Mattei, precisamente un professore universitario di diritto costituzionale di Torino, con nella giunta dei magistri, è stata salvata ed è stata resa pubblica questo personaggio, questa specie di sindaco che abbiamo a Napoli, sta incominciando pian piano a erodere questa capacità che abbiamo avuto di pubblicizzare l'acqua. Io ho una casa a Contursi, c'era l'acqua, e Contursi è il paese delle acque, c'era l'acqua pubblica,
0: sì.
1: Io pago 4 volte tanto a Contursi, pago 4 volte tanto e il servizio è peggiorato quando l'hanno privatizzato.
0: In che senso, allora, il servizio è peggiorato? Cioè in che misura è peggiorato?
1: È tragico, pago 4 volte.
0: Sì, ok, dici il servizio è peggiorato, non arriva l'acqua, qual è il problema?
1: Ho dovuto mettere la cisterna perché praticamente arriva con meno frequenza l'acqua. Allora il problema, la domanda che ci facciamo, prima cosa io telefonerei a Ugo Mattei e farei spiegare che cosa è successo precisamente.
2: Rintracceremo.
1: Ed è un professore universitario, ne capisce, faccio riferimento alla telefonata di quel pompiere che ieri ha telefonato e ha detto: ma ci volesse qualcuno che ne capisce, no? Quando ha fatto quel riferimento al fatto che negli anni 80 praticamente è stata attaccata la scala mobile, no? Vi ricordate questa cosa?
2: Certo.
1: Ci volesse qualcuno che ne capisce, se no giustamente a parlare a vacante stiamo buone care, ha ragione Pannacci, venne pagliacci su personaggio. E la gente parlando di niente, perché c'è questa indulgenza.
2: Comunque, io più di consigliarti a cattedore cascio l'acqua Contursi, dove sei?
0: Là è buona l'acqua,
2: che buona.
1: Napoli, io sono da Sanità, sono un palazzo di Totò, cioè prima del palazzo di Totò.
2: Grazie, fratello, diamo un po' di spazio ad altri.
0: Comunque,
2: grazie,
0: ragazzi, grazie. Io ripeto, magari sarebbe da approfondire la cosa, perché non è una sarebbe una privatizzazione come è successo per Asia. Da quello che ho capito, cioè sono cose in house, resterebbe la gestione pubblica. Si dovrebbe capire un attimino meglio questa mutazione, cioè non è una
2: SPA, non diventa SPA,
0: ma non è una SPA,
2: cioè che c'ha la maggioranza delle azioni, ma sempre una SPA, cioè deve portare i guadagni agli azionisti. L'SPA significa che una società si divide in azionisti che comprano le azioni e poi a fine anno dividono i dividendi per gli azionisti. Questa è un SPA, cioè poi non
0: sì,
2: lo so.
0: Ma questa è in house, poi, è diversa.
2: Nel senso, in house intendono che praticamente la maggioranza, il 60% lo mantiene il pubblico, cioè il comune, però sempre un 40% va sul mercato, hai capito?
0: Sì, ma infatti ci sarebbe da capire, perché dato che non sarebbe un ente completamente esterno che poi va a
2: cioè,
0: dare le sue regole.
2: I comitati stanno andando a protestare, perché almeno loro che ne capiscono di più stanno andando a protestare perché vogliono, non vogliono che diventi.
0: Credo di aver capito che il nodo sia il fatto.
2: Allora,
0: che...
2: comitati, telefonateci, Marco, vi spiego che state. No,
0: ma perché devi mettermi in bocca parole che non ho mai usato? Io non sto dicendo un'altra cosa, perché da quello che sto leggendo, questa cosa dice che se poi dovesse entrare anche solo l'1% di privato reale, crolla tutta la situazione, perché ci sono delle regolamentazioni europee. I comitati hanno ragionissima a protestare, perché dicono: laddove si paventi la minima parte di privatizzazione bisogna evitarla a prescindere. Dall'altro lato loro dicono: guardate che con questa soluzione non si diventa.
2: Ma noi non gli crediamo,
0: vediamo più in là che succede. Nel frattempo ci fermiamo un attimo, ci sono le ultime notizie, ce le racconta Riccardo Catapano, poi il meteo e poi torniamo in onda.

0: Yassano Kiss, con lui il bene pubblico Rosario Verde.
1: E beh, se sono pubblico, è vero,
0: è molto pubblico, molto pubblico.
1: Bene privato Marco Pesacane.
0: Eccoci qua un bene povero Simone Zagaria in regia.
1: ma proprio Piri Pilato, direi, sì.
0: Zago, come sta messo il conto in questo al 17 giugno 2026?
1: Arriviamo a 10 euro.
0: Arriviamo. 10 euro ci arriviamo. 10 euro ci arriviamo. Allora stiamo andando bene.
1: La vergogna dei bang, sì, proprio. Dice crolla il sistema, e come ne fu? Io da Davide si riesce a vedere lungo.
0: Ma sai, crolla il sistema, e ci credo, l'ho fatto crollare io. Cioè, nel senso, lui è causa attiva di questo crollo. Va bene, seconda ora, e restiamo un po' proprio in ambito economico. Se
1: parliamo
0: vogliamo
1: dell'opposto di Zagaria, l'opposto. Parliamo di Elon Musk. Elon Musk è il primo e unico essere umano ad avere tutti questi soldi.
0: Sì.
1: Ha un patrimonio a 12 zeri. Il primo e unico essere umano.
0: Vedi, si sta sentendo male perché. Non si sa se perché ha mormoriato Zagaria, se sta mormoriando Musk, non si è capito, ma si sta affogando, ragazzi.
1: Allora, e ora Elon Musk, il primo e unico essere umano ad avere un conto corrente, un patrimonio a 12 zeri, che lo si voglia chiamare bilionario, fate voi, c'è questo giornale che ha fatto un calcolo, ma con tutti questi soldi Elon Musk che se ne fa? No, che
0: cosa può comprare?
1: Cosa può
0: vedi, sta male fino a ne parla,
1: ma cosa
0: male
1: può comprare Elon Musk con tutti questi soldi? Allora, per esempio, voi che siete appassionati di calcio, si può comprare 20 team della Serie A 200 volte. Cioè, tutti i soldi, può venire in cazzo, può accattare.
0: Si compra tutta la Serie A 200 volte.
1: Sì, praticamente è stata valutata 5,4 miliardi. Se tu puoi accattare tutti i 20 cose, okay. 5 miliardi e mezzo, ti compri tutti i 20 team e se si può accattare 200 volte.
0: Niente, vedi, non ce la fa. E chi vince poi? Sempre lui.
1: Chissà. Allora, cavallo orizzonte, per esempio, si può comprare tutta la Champions League e costa 87 miliardi. Vabbè, leggilo tu, mi sa perché sono morendo.
0: Sì, si può comprare l'ira di Dio, ragazzi. San Siro se lo può comprare 5.000 volte. Cioè, lui potrebbe fare 5.000 San Siro o a Milano o in giro per il mondo. Potrebbe comprarsi, se pensiamo a Milano e Roma, le due città dove abitare, che dove costa di più, nel 2025 le due metropoli sono passate di mano abitazioni per un valore complessivo di circa 21 miliardi. Quindi Elon Musk potrebbe acquisire tutte le case vendute in un anno e farlo ancora per i successivi 89 anni.
1: In più può comprarsi Netflix, Disney, si può comprare
0: tutto,
1: Apple, Amazon, su accattato cose, cioè tra i quadri e Colosseo, su accattato 200 voto Colosseo, cioè per dire che cosa?
0: Non ti faccio un ultimo calcolo.
1: Torre Eiffel, per esempio.
0: Ti faccio un ultimo calcolo giusto per far capire, cioè se Elon Musk fosse nato nell'anno zero, no? Nell'anno dove è nato Gesù, nell'anno zero, e già avesse avuto tutto questo patrimonio e avesse speso al giorno $1 milione, quindi 365 milioni all'anno, ad oggi, al 2026, avrebbe ancora 260 miliardi di dollari e per spenderli ci impiegherebbe altri 7 secoli, cioè altri 700 anni a 1 milione al giorno.
1: Cioè, il giornale fa questo tipo di calcolo per arrivare a dire una cosa. Cioè,
0: ma che te ne fai?
1: C'è l'inutilità. Tutto questo, cioè l'inutilità di questo che teniamo, semmai è un vecchio che non si può fare un'analisi, però teniamo uno che ha tutti questi soldi e non sa cosa farsene, perché che te ne fai? Cioè, se è il primo, sei arrivato a questo traguardo, ma che te ne fai? Cioè, questa è la stortura del capitalismo, no? Ma abbiamo un uomo da solo, c'ha tutti questi soldi, e poi teniamo gente e bambini che muoiono, semmai gente che ha un po' nell'acqua corrente, un denaro. Cioè, se tu ti fermi e dici a che serve questo?

pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.